la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore, e hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio City non stop.
2: Radio City non stop.
3: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella, confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice, conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina.

0: starebbe progettando attentati contro dirigenti dell'industria europea della difesa. Tensione nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, incendio in un terminal. Ieri un missile Houthi aveva provocato 13 morti e oltre 300 feriti. Trump non esclude un intervento americano. Polemica sul Reggio Children, avrebbe chiesto a docenti israeliani e di scuole ebraiche americane di dissociarsi dalle azioni del governo israeliano. La delegazione americana annulla il viaggio e protesta la comunità ebraica, il sindaco nega discriminazioni. Addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice e conduttrice, 9 volte a Sanremo conquistò la popolarità con Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. Roma senza reti a Como, pareggiano anche Juventus e Milan, vince il Bologna. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima occasione per conquistare il mondiale. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa al titolo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh, il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma il cessate il fuoco è avvolto nel mistero. Il presidente americano sostiene che Mosca e Kiev abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Dal Cremlino però non arriva nessuna conferma e il presidente ucraino Zelensky sostiene di non essere stato informato. Apprensione per il Papa, ho un nodulo al polmone, devo operarmi, annuncia a sorpresa Leone all'Angelus. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. La degenza postoperatoria durerà circa 7 giorni. Auguri dall'Italia e da tutto il mondo. Le siamo vicini, il messaggio del presidente Mattarella. L'agenda per ora non cambia, confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma fa solo 0-0 a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo, primo acuto del Bologna a Lecce. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, attacco missilistico russo su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Il raid ha colpito un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Giallo intanto sulla tregua energetica annunciata ieri da Trump. Dal Cremlino non arriva nessuna conferma e Zelensky sostiene di non essere stato informato in anticipo. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Coro di condanne, occhi puntati ora sulle mosse statunitensi. In Sardegna sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco iniziate ieri pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato ad una decina di metri di profondità in una grotta a Gorro Peddu, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. A proclamarlo in seguito all'esito dell'ultimo tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati FIOM, FIM e WILM. Partito il corteo a Genova, la mobilitazione anche nell'indotto. Allarme di Copernicus, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Da Taranto fino a Genova i lavoratori dell'ex Ilva si mobilitano in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da FIM, FIOM, WILM e USB per oggi. Per dire no allo stop degli impianti e con i sindacati che non escludono che la stessa mobilitazione possa essere estesa nelle giornate successive. Il presidente americano Trump annuncia su Truth una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma Zelensky dice di non saperne nulla e il Cremlino smentisce. E il portavoce del Cremlino, Peskov, dichiara Zelensky non vuole fermare il conflitto, perciò Trump vuole un nuovo leader, mentre Kiev denuncia colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Alta tensione anche in Medio Oriente, un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh ha causato ieri un morto e almeno 11 feriti. Intercettato e distrutto un altro missile diretto sul sud dell'Arabia Saudita che parla di fatti gravi e promette una risposta seria. L'Iran avverte siamo pronti a colpire data center e hub degli Stati Uniti in caso di nuova guerra. Il governo

0: di Panama ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al forte terremoto verificatosi venerdì scorso e che ha causato il ferimento di almeno 27 persone. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite. Diminuiscono i reati denunciati in Italia, meno 1,8% nel 2025 rispetto al 2024, quando erano stati 2,36 milioni. Erano anni che non si andava in negativo. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore. Scendono i furti, in aumento invece truffe e frodi informatiche. I reati si concentrano nelle grandi città Milano e Maglia Nera. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Soddisfatta l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. È il più grande dall'inizio della guerra. Blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. I sauditi chiedono che l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alta rappresentante Kallas. Mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione dei commissari di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, dice. Studenti in corteo al fianco degli operai. Versa in gravi condizioni il 23enne residente a Jesolo, Venezia, caduto ieri sera dal tetto di un'automobile in movimento condotta da un 20enne. Il giovane ha battuto la testa a terra. È ricoverato in pericolo di vita a Treviso. Cinema debutta in vetta ai botteghini italiani Other Mummy, l'horror psicologico con Jessica Chastain protagonista. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi statunitensi. Tiene al secondo posto Naza, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. Completa il podio l'altro esordio in sala della settimana, L'estranea di Paolo Strippoli. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Il Nobel per le scienze economiche 2026 va a Robert E. Hall e Michael Woodford per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È l'ultimo riconoscimento dell'anno dopo quelli assegnati per la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura e la pace. La crescita italiana è ancora debole, dobbiamo intervenire sugli investimenti, a dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La premier poi aggiunge: è urgente una governance sull'intelligenza artificiale. L'Europa è la dimensione in cui pensarsi e agire, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella all'80° anniversario della CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il capo dello Stato ha quindi aggiunto: bisogna rinsaldare il modello sociale. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. È il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche e blackout in varie zone del paese. Zelensky dice: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Tennis: Jasmine Paolini torna a vincere e batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Caso David Rossi. La sera del 6 marzo 2013, quando l'ex capo della comunicazione di MPS morì a Siena dopo essere precipitato da una finestra della banca, c'erano uno o più persone all'imbocco del vicolo di Montepio, in fondo al quale il corpo fu ritrovato. È quanto emerge dalla relazione del RIS. Il presidente della commissione d'inchiesta Vinci afferma: pensiamo che dietro ci sia l'andrangheta. È stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera in zona Monteverde Vecchio a Roma. Intanto sono emersi altri 6 casi di persone colpite con modalità simili nello stesso quartiere, al vaglio le telecamere della zona. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Assolombarda a Milano. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, dice la premier intervenendo sul caro energia, e aggiunge: la crescita italiana è ancora debole, dobbiamo intervenire sugli investimenti. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia, il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche. Zelensky avverte: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Il premio Nobel 2026 per l'economia va agli americani Robert E. Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University per i fondamenti microeconomici
0: macroeconomici della stabilizzazione macroeconomica. L'annuncio arriva dall'Accademia Reale svedese. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambi accettato l'accordo. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la Premier Meloni sul caro energia all'Assemblea di Assolombarda. In Unione Europea continua, l'Italia ha diritto di dire quando qualcosa non va. È un momento difficile, ma noi siamo la nazione del fare, dice Meloni, che è la nostra cifra. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne residente nel Sassarese è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. Lo speleologo è vivo e cosciente. Un'altra alluvione lampo ha colpito il Nepal, spazzando via case e ponti e danneggiato un impianto idroelettrico lungo un fiume nella zona centro-settentrionale del paese. L'esercito ha dichiarato di aver salvato 49 persone nelle zone colpite, ma 5 risultano ancora disperse, scrive la BBC Online. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di domenica scorsa, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. Il Papa ha tuttavia confermato anche la sua visita in Perù. Domani ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Morte di David Rossi. In un video RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci dice: abbiamo la certezza che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Da luglio Elon Musk avrebbe donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al suo super PAC per aiutare i conservatori in vista delle elezioni di metà mandato, così il New York Times. Secondo il quotidiano, con le sue donazioni, il proprietario di SpaceX e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm. Il tennis, grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione, da Simone Parisi. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, ma nessun impegno ufficiale nel pomeriggio. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico romano, tra i padri della comicità surreale di alto gradimento, accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo essersi rotto un femore nella scorsa primavera. 7 persone che viaggiavano in un van sono rimaste ferite dopo che il mezzo è uscito autonomamente di strada. Una delle persone a bordo è stata trasportata con un elicottero all'ospedale di Rosolina ed è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stamattina a Rosolina, in provincia di Rovigo. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Il calcio: siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter domani nella seconda uscita in Champions League. Si gioca contro i belgi del Club Brugge. È tutto, al prossimo aggiornamento. Ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Giorgia Meloni, parlando del caro energia, ha detto che il governo sta lavorando a una soluzione con la Commissione europea per contenere i costi del gas e dell'elettricità in bolletta. Confidiamo che arriverà a breve, ha detto, ma non ha fissato scadenze né fatto sapere altri dettagli. Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dai familiari. Il musicista, cantante e attore comico romano era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dalla scorsa primavera dopo la frattura di un femore. Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni di alto gradimento. Sempre a Fiano Romano, tragedia sul lavoro. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa 100.000 euro. Il calcio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. L'uomo si trova ancora immobilizzato da detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa, per dire sempre di sì. La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto. Il calcio, dopo il sabato e la domenica di campionato, si chiude stasera la sesta giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, con i lagunari alla ricerca dei primi putti in campionato, alle 20.45 Torino-Udinese. Domani la Champions con Inter Brugge e Villarreal Napoli. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È successo a Lodi. L'uomo, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti perché è visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo aver tentato un furto. Conflitto russo-ucraino: Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso il proprio sostegno a un divieto di ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Resta strettamente riservata la prognosi dell'attore Davide Iacopini, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma, con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella. Confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina, addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice e conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo, vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia, Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone, all'Angelus rivela un nodulo al polmone. Sarà operato al Gemelli fra martedì e mercoledì con una settimana di degenza. Gli esperti dicono non è necessariamente un tumore. Auguri da tutto il mondo, anche da Mattarella, per ora confermato il viaggio in Perù. Dall'estero, Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un nuovo attacco a una centrale. Nessuna conferma dalla Russia, Trump minaccia anche di fermare le armi. Secondo il Financial Times, Mosca starebbe progettando attentati contro dirigenti dell'industria europea della difesa. Tensione nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, incendio in un terminal. Ieri un missile Houthi aveva provocato 13 morti e oltre 300 feriti. Trump non esclude un intervento americano. Polemica su Reggio Children, avrebbe chiesto a docenti israeliani e di scuole ebraiche americane di dissociarsi dalle azioni del governo israeliano. La delegazione americana annulla il viaggio e protesta la comunità ebraica, il sindaco nega discriminazioni. Addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice e conduttrice 9 volte a Sanremo, conquistò la popolarità con Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. Roma senza reti a Como, pareggiano anche Juventus e Milan, vince il Bologna. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima occasione per conquistare il mondiale. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa al titolo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh, il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma il cessate il fuoco è avvolto nel mistero. Il presidente americano sostiene che Mosca e Kiev abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Dal Cremlino però non arriva nessuna conferma e il presidente ucraino Zelensky sostiene di non essere stato informato. Apprensione per il Papa, ho un nodulo al polmone, devo operarmi, annuncia a sorpresa Leone all'Angelus. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. La degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Auguri dall'Italia e da tutto il mondo. Le siamo vicini, il messaggio del presidente Mattarella. L'agenda per ora non cambia, ha confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma fa solo 0-0 a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo, primo acuto del Bologna a Lecce. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, attacco missilistico russo su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Il raid ha colpito un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Giallo intanto sulla tregua energetica annunciata ieri da Trump. Dal
0: Dal Cremlino non arriva nessuna conferma e Zelensky sostiene di non essere stato informato in anticipo. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Coro di condanne, occhi puntati ora sulle mosse statunitensi. In Sardegna sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco iniziate ieri pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato ad una decina di metri di profondità in una grotta a Gorro Peddu, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. A proclamarlo in seguito all'esito dell'ultimo tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati FIOM, FIM e WILM. Partito il corteo a Genova, la mobilitazione anche nell'indotto. Allarme di Copernicus, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Da Taranto fino a Genova i lavoratori dell'ex Ilva si mobilitano in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da FIM, FIOM, WILM e USB per oggi. Per dire no allo stop degli impianti e con i sindacati che non escludono che la stessa mobilitazione possa essere estesa nelle giornate successive. Il presidente americano Trump annuncia su Truth una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma Zelensky dice di non saperne nulla e il Cremlino smentisce. Il portavoce del Cremlino, Peskov, dichiara: Zelensky non vuole fermare il conflitto, perciò Trump vuole un nuovo leader, mentre Kiev denuncia colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Alta tensione anche in Medio Oriente, un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh ha causato ieri un morto e almeno 11 feriti. Intercettato e distrutto un altro missile diretto sul sud dell'Arabia Saudita che parla di fatti gravi e promette una risposta seria. L'Iran avverte: siamo pronti a colpire data center e hub degli Stati Uniti in caso di nuova guerra. Il governo di Panama ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al forte terremoto verificatosi venerdì scorso e che ha causato il ferimento di almeno 27 persone. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite. Diminuiscono i reati denunciati in Italia, meno 1,8% nel 2025 rispetto al 2024, quando erano stati 2,36 milioni. Erano anni che non si andava in negativo. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore. Scendono i furti, in aumento invece truffe e frodi informatiche. I reati si concentrano nelle grandi città Milano e Maglia Nera. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Soddisfatta l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, è il più grande dall'inizio della guerra. Blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. I sauditi chiedono che l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'altro.

0: Tripoli. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Il Nobel per le scienze economiche 2026 va a Robert E. Hall e Michael Woodford per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È l'ultimo riconoscimento dell'anno dopo quelli assegnati per la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura e la pace. La crescita italiana è ancora debole, dobbiamo intervenire sugli investimenti, a dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La premier poi aggiunge: è urgente una governance sull'intelligenza artificiale. L'Europa è la dimensione in cui pensarsi e agire, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella all'80° anniversario della CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il capo dello Stato ha quindi aggiunto: bisogna rinsaldare il modello sociale. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. È il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche e blackout in varie zone del paese. Zelensky dice: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Tennis: Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Caso David Rossi. La sera del 6 marzo 2013, quando l'ex capo della comunicazione di MPS morì a Siena dopo essere precipitato da una finestra della banca, c'erano uno o più persone all'imbocco del vicolo di Montepio, in fondo al quale il corpo fu ritrovato. È quanto emerge dalla relazione del RIS. Il presidente della commissione d'inchiesta Vinci afferma: pensiamo che dietro ci sia l'andrangheta. È stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini, in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera in zona Monteverde Vecchio a Roma. Intanto sono emersi altri 6 casi di persone colpite con modalità simili nello stesso quartiere, al vaglio le telecamere della zona. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Assolombarda a Milano. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, dice la premier intervenendo sul caro energia, e aggiunge: la crescita italiana è ancora debole, dobbiamo intervenire sugli investimenti. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia, il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche. Zelensky avverte: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Il premio Nobel 2026 per l'economia va agli americani Robert E. Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. L'annuncio arriva dall'Accademia Reale svedese. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambi accettato l'accordo. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la premier Meloni sul caro energia all'assemblea di Assolombarda. In Unione Europea, continua, l'Italia ha diritto di dire quando qualcosa non va. È un momento difficile, ma noi siamo la nazione del fare, dice Meloni, che è la nostra cifra. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne residente nel Sassarese è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. Lo speleologo è vivo e cosciente. Un'altra alluvione lampo ha colpito il Nepal, spazzando via case e ponti e danneggiato un impianto idroelettrico lungo un fiume nella zona centro-settentrionale del paese. L'esercito ha dichiarato di aver salvato 49 persone nelle zone colpite, ma 5 risultano ancora disperse, scrive la BBC Online. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di domenica scorsa, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. Il Papa ha tuttavia confermato anche la sua visita in Perù. Domani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Morte di David Rossi. In un video RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci dice: abbiamo la certezza che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda,

0: fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Da luglio Elon Musk avrebbe donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al suo super PAC per aiutare i conservatori in vista delle elezioni di metà mandato, così il New York Times. Secondo il quotidiano, con le sue donazioni il proprietario di SpaceX e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm. Il tennis: grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione, da Simone Parisi. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, ma nessun impegno ufficiale nel pomeriggio. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico romano, tra i padri della comicità surreale di alto gradimento, accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Malenco. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo essersi rotto un femore nella scorsa primavera. 7 persone che viaggiavano in un van sono rimaste ferite dopo che il mezzo è uscito autonomamente di strada. Una delle persone a bordo è stata trasportata con un elicottero all'ospedale di Rosolina ed è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stamattina a Rosolina, in provincia di Rovigo. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Il calcio: siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter domani nella seconda uscita in Champions League. Si gioca contro i belgi del Club Brugge. È tutto, al prossimo aggiornamento. Ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Giorgia Meloni, parlando del caro energia, ha detto che il governo sta lavorando a una soluzione con la Commissione europea per contenere i costi del gas e dell'elettricità in bolletta. Confidiamo che arriverà a breve, ha detto, ma non ha fissato scadenze né fatto sapere altri dettagli. Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dai familiari. Il musicista, cantante e attore comico romano era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dalla scorsa primavera dopo la frattura di un femore. Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni di alto gradimento. Sempre a Fiano Romano, tragedia sul lavoro. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa 100.000 euro. Il calcio: il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. L'uomo si trova ancora immobilizzato da detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. Il calcio: dopo il sabato e la domenica di campionato si chiude stasera la sesta giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Atalanta e Venezia, con i lagunari alla ricerca dei primi putti in campionato. Alle 20.45 Torino-Udinese. Domani la Champions con Inter Brugge e Villarreal. Napoli. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È successo a Lodi. L'uomo, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti perché è visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo aver tentato un furto. Conflitto russo-ucraino. Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso il proprio sostegno a un divieto di ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Resta strettamente riservata la prognosi dell'attore Davide Jacopini, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste, si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, annunciato durante l'Angelus. Intervento previsto nei prossimi giorni al Gemelli di Roma, con degenza stimata di una settimana. Un nodulo, precisano gli esperti, non equivale a una diagnosi di tumore. Messaggi di vicinanza anche da Mattarella. Confermato per ora il viaggio in Perù a novembre. Dall'estero, dopo i duri attacchi politici di Trump a Zelensky, il presidente americano annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina senza conferme. Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un altro attacco a una centrale elettrica. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe minacciato di bloccare le armi per Kiev. Il quotidiano riferisce inoltre l'allarme di 5 agenzie di intelligence occidentali. Mosca starebbe intensificando i piani per uccidere i dirigenti dell'industria europea della difesa. L'Unione Europea intanto conferma il sostegno a Zelensky. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Un proiettile colpisce un terminal provocando un incendio il giorno dopo il missile Houthi, che ha causato 13 morti e oltre 300 feriti. I ribelli yemeniti rivendicano l'offensiva contro obiettivi sauditi. Trump non esclude un intervento americano e annuncia un colloquio con Bin Salman. L'ambasciata statunitense alza l'allerta. Siamo alla polemica su Reggio Children. Secondo le ricostruzioni, avrebbe chiesto a insegnanti israeliani di scuole ebraiche e americane una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. La delegazione statunitense ha annullato il viaggio. La comunità ebraica di Milano denuncia antisemitismo e chiede le dimissioni dell'amministrazione. Il sindaco di Reggio Emilia respinge le accuse e richiama l'impegno a tutela dell'infanzia. Voltiamo pagina. Addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni. Cantante, attrice, conduttrice 9 volte a Sanremo. Conquistò la popolarità con il brano Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura con il calcio. La Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. La Roma pareggia Como 0-0 in 10 dal 53esimo per l'espulsione di Malen e scivola a meno 2. Pari anche per Juventus a Cagliari e Milan a Sassuolo. Vince il Bologna a Lecce. In Formula 1 invece Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima possibilità di conquistare il titolo. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia. Martin torna leader del mondiale. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone. All'Angelus rivela un nodulo al polmone. Sarà operato al Gemelli fra martedì e mercoledì con una settimana di degenza. Gli esperti dicono non è necessariamente un tumore. Auguri da tutto il mondo, anche da Mattarella. Per ora confermato il viaggio in Perù. Dall'estero, Ucraina. Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un nuovo attacco a una centrale. Nessuna conferma dalla Russia. Trump minaccia anche di fermare le armi. Secondo il Financial Times, Mosca starebbe progettando attentati contro dirigenti dell'industria europea della difesa. Tensione nel Golfo. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh. Incendio in un terminal. Ieri un missile Houthi aveva provocato 13 morti e oltre 300 feriti. Trump non esclude un intervento americano. Polemica su Reggio Children. Avrebbe chiesto a docenti israeliani e di scuole ebraiche americane di dissociarsi dalle azioni del governo israeliano. La delegazione americana annulla il viaggio e protesta la comunità ebraica. Il sindaco nega discriminazioni. Addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice e conduttrice, 9 volte a Sanremo conquistò la popolarità con Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. Roma senza reti a Como, pareggiano anche Juventus e Milan, vince il Bologna. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima occasione per conquistare il mondiale. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa al titolo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma il cessate il fuoco è avvolto nel mistero. Il presidente americano sostiene che Mosca e Kiev abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Dal Cremlino però non arriva nessuna conferma e il presidente ucraino Zelensky sostiene di non essere stato informato. Apprensione per il Papa, ho un nodulo al polmone, devo operarmi, annuncia a sorpresa Leone all'Angelus. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. La degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Auguri dall'Italia e da tutto il mondo. Le siamo vicini, il messaggio del presidente Mattarella. L'agenda per ora non cambia, ha confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma fa solo 0-0 a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Piramonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo, primo acuto del Bologna a Lecce. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, attacco missilistico russo su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Il raid ha colpito un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Giallo intanto sulla tregua energetica annunciata ieri da Trump. Dal Cremlino non arriva nessuna conferma e Zelensky sostiene di non essere stato informato in anticipo. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Coro di condanne, occhi puntati ora sulle mosse statunitensi. In Sardegna sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco iniziate ieri pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato ad una decina di metri di profondità in una grotta a Gorro Peddu, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. A proclamarlo in seguito all'esito dell'ultimo tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati FIOM, FIM e WILM. Partito il corteo a Genova, la mobilitazione anche nell'indotto. Allarme di Copernicus, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Da Taranto fino a Genova i lavoratori dell'ex Ilva si mobilitano in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da FIM, FIOM, WILM e USB per oggi. Per dire no allo stop degli impianti e con i sindacati che non escludono che la stessa mobilitazione possa essere estesa nelle giornate successive. Il presidente americano Trump annuncia su Truth una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma Zelensky dice di non saperne nulla e il Cremlino smentisce. E il portavoce del Cremlino, Peskov, dichiara Zelensky non vuole fermare il conflitto, perciò Trump vuole un nuovo leader, mentre Kiev denuncia colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Alta tensione anche in Medio Oriente, un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh ha causato ieri un morto e almeno 11 feriti. Intercettato e distrutto un altro missile diretto sul sud dell'Arabia Saudita che parla di fatti gravi e promette una risposta seria. L'Iran avverte siamo pronti a colpire data center e hub degli Stati Uniti in caso di nuova guerra. Il governo di Panama ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al forte terremoto verificatosi venerdì scorso e che ha causato il ferimento di almeno 27 persone. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone.
2: persone colpite. Diminuiscono i reati denunciati in Italia, meno 1,8% nel 2025 rispetto al 2024, quando erano stati 2,36 milioni. Erano anni che non si andava in negativo. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore. Scendono i furti, in aumento invece truffe e frodi informatiche. I reati si concentrano nelle grandi città, Milano e Maglia Nera. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Soddisfatta l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. È il più grande dall'inizio della guerra. Blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. I sauditi chiedono che l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alta rappresentante Kallas. Mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione dei commissari di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, dice. Studenti in corteo al fianco degli operai. Versa in gravi condizioni il 23enne residente a Jesolo, Venezia, caduto ieri sera dal tetto di un'automobile in movimento condotta da un 20enne. Il giovane ha battuto la testa a terra. È ricoverato in pericolo di vita a Treviso. Cinema debutta in vetta ai botteghini italiani Other Mummy, l'horror psicologico con Jessica Chastain protagonista. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi statunitensi. Tiene al secondo posto Naza, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. Completa il podio l'altro esordio in sala della settimana, L'estranea di Paolo Strippoli. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Il Nobel per le scienze economiche 2026 va a Robert E. Hall e Michael Woodford per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È l'ultimo riconoscimento dell'anno dopo quelli assegnati per la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura e la pace. La crescita italiana è ancora debole e dobbiamo intervenire sugli investimenti, a dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La premier poi aggiunge: è urgente una governance sull'intelligenza artificiale. L'Europa è la dimensione in cui pensarsi e agire, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella all'80° anniversario della CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il capo dello Stato ha quindi aggiunto: bisogna rinsaldare il modello sociale. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. È il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche e blackout in varie zone del paese. Zelensky dice: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Tennis: Jasmine Paolini torna a vincere e batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Caso David Rossi. La sera del 6 marzo 2013, quando l'ex capo della comunicazione di MPS morì a Siena dopo essere precipitato da una finestra della banca, c'erano uno o più persone all'imbocco del vicolo di Montepio, in fondo al quale il corpo fu ritrovato. È quanto emerge dalla relazione del RIS. Il presidente della commissione d'inchiesta Vinci afferma: pensiamo che dietro ci sia l'andrangheta. È stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera in zona Monteverde Vecchio a Roma. Intanto sono emersi altri 6 casi di persone colpite con modalità simili nello stesso quartiere, al vaglio le telecamere della zona. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Assolombarda a Milano. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, dice la premier intervenendo sul caro energia, e aggiunge: la crescita italiana è ancora debole e dobbiamo intervenire sugli investimenti. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia, il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche. Zelensky avverte: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Il premio Nobel 2026 per l'economia va agli americani Robert E. Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University per i fondamenti microeconomici della
2: stabilizzazione macroeconomica. L'annuncio arriva dall'Accademia Reale svedese. È tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambi accettato l'accordo. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la Premier Meloni sul caro energia all'Assemblea di Assolombarda. In Unione Europea continua, l'Italia ha diritto di dire quando qualcosa non va. È un momento difficile, ma noi siamo la nazione del fare, dice Meloni, che è la nostra cifra. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne residente nel Sassarese è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. Lo speleologo è vivo e cosciente. Un'altra alluvione lampo ha colpito il Nepal, spazzando via case e ponti e danneggiato un impianto idroelettrico lungo un fiume nella zona centro-settentrionale del paese. L'esercito ha dichiarato di aver salvato 49 persone nelle zone colpite, ma 5 risultano ancora disperse, scrive la BBC Online. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di domenica scorsa, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. Il Papa ha tuttavia confermato anche la sua visita in Perù. Domani ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Morte di Davide Rossi. In un video RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci dice: abbiamo la certezza che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Da luglio Elon Musk avrebbe donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al suo super PAC per aiutare i conservatori in vista delle elezioni di metà mandato, così il New York Times. Secondo il quotidiano, con le sue donazioni, il proprietario di SpaceX e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm. Il tennis, grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione, da Simone Parisi. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, ma nessun impegno ufficiale nel pomeriggio. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico romano, tra i padri della comicità surreale di alto gradimento, accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo essersi rotto un femore nella scorsa primavera. 7 persone che viaggiavano in un van sono rimaste ferite dopo che il mezzo è uscito autonomamente di strada. Una delle persone a bordo è stata trasportata con un elicottero all'ospedale di Rosolina ed è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stamattina a Rosolina, in provincia di Rovigo. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Il calcio: siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter domani nella seconda uscita in Champions League. Si gioca contro i belgi del Club Brugge. È tutto, al prossimo aggiornamento. Ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Giorgia Meloni, parlando del caro energia, ha detto che il governo sta lavorando a una soluzione con la Commissione Europea per contenere i costi del gas e dell'elettricità in bolletta. Confidiamo che arriverà a breve, ha detto, ma non ha fissato scadenze né fatto sapere altri dettagli. Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dai familiari. Il musicista, cantante e attore comico romano era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dalla scorsa primavera dopo la frattura di un femore. Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni di alto gradimento. Sempre a Fiano Romano, tragedia sul lavoro. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa 100.000 euro. Il calcio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Le 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Non puoi, lo solleviamo noi!
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
5: Concessionaria ufficiale Suzuki, Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Le 7:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. E il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della 6ª giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri, l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: a tutti gli Edoardo in ascolto, buon onomastico e allora auguri a tutti, anche a chi festeggia il compleanno, anniversario, insomma quello che volete. Buongiorno a tutti da Betty, dai che è già martedì, detta così un po' così, eh. Allora, martedì il 13 di ottobre, eccoci qua, staremo insieme come sempre sino alle 10.
1: Ciao, sono Mariuccia da Acqui Terme, per sempre I Love Radio City.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buongiorno a tutti, ciao Betty. Buon martedì.
2: Anche a te. Ciao Fabri, buonissima giornata, grazie, grazie mille del tuo vocale. Lui sempre presente. Allora, come molti di voi questa mattina, già sveglio, fa freschino, mamma mia, 10 gradi, cioè non ero pronta. Allora, questo abbassamento delle temperature, ma si alzeranno nuovamente, no? Lo hanno detto gli esperti, quindi insomma ci crediamo. Allora, saluto anche Giallo, mi raccomando con le uscite, perché ieri dovevo uscire a Tortona e poi si è distratto, vedi? Radio City distrae gli automobilisti, ma non è vero, è una buona e sana distrazione quella, però mi è finito a Milano, ma com'è possibile? Allora, stamattina si porta avanti, cioè mette le mani avanti, Gianluca dice adesso spengo la radio altrimenti finisco di nuovo a Milano come ieri. Buona giornata a tutti. Tortona arrivo, ma ti do io le indicazioni, guarda che sono brava, hai capito? Allora, prossima uscita a Tortona, mi raccomando, e svoltare a destra, ok? Ciao Gianlu, buona giornata, grazie sempre. E poi la nostra serie che dice oggi bici Betty. No, perché ieri ha ritirato la macchinina nuova, però è già incavolata perché il copricambio viene via e quindi non sta agganciato. Cosa possiamo fare? Dobbiamo tornare in concessionaria. Eh beh, certo, perché compri una macchina nuova, ci spendi anche un bel po' di soldini e c'è subito qualcosa da mettere a posto. Ma è un classico, mamma mia, lei scrive, è come la mosca nella minestra. Adesso ti mando la foto, mi ha mandato la foto, vabbè, insomma, ritorna in concessionaria, quindi sistemeranno, è un classico, però sai, c'è sempre qualcosa che non va, macchina nuova, ci spegni un botto e poi eccole lì, le prime magagne, no dai, è una cosa che si può risolvere, ma sì, dai, il copricambio che viene via, pensa un po' quando viene via la manopola, è peggio, parlo per me, grazie Sere, buona giornata, allora vai di bici, si pedala questa mattina, pedaliamo tutti insieme, affrontiamo questo martedì insieme a Betty sino alle 10. Questa è Radio City, 333-4635-873 se vi va di interagire con noi. Torniamo indietro, anni 90, e questi sono gli Snap.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia e anche sul Piemonte e sulla Liguria. Il contesto, infatti, in queste due regioni sarà di assoluta stabilità atmosferica. Prevarrà il sole anche se in mattinata segnaliamo a tratti della nuvolosità irregolare. Le temperature massime diurne saranno tutto sommato piacevoli e non andranno oltre i 22-23 gradi. Questo è tutto. Maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Luci, freni,
4: a posto.
3: Motore, pneumatici, gas di scarico,
4: tutto a posto, alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Presso i centri odontoiatrici remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
9: Centri odontoiatrici remotti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Da 25 anni con ING. Puoi.
13: Sì, ma cosa?
12: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
13: Ah, e per i risparmi?
12: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
13: Mica male!
12: E allora scegli ING.
13: Vado subito su ing.it.
12: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: Ogni giorno, ogni ora, sono grandi successi. Radio City.
16: Let's go.

0: appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi martedì 13 ottobre. Le stelle dicono: Ariete. Mercurio alimenta la vostra voglia di rinnovamento, oggi anche con il supporto della luna amica, pertanto datevi da fare. Toro, affidatevi al vostro istinto, ben guidato da alcuni astri positivi. Amore al top. Gemelli, in amore servirà essere saggi e mostrare maggiore serietà di intenti. Cancro, costruttivo è il dialogo amoroso. Leone, bene il lavoro, serena la vita affettiva. In questa giornata godrete di una certa libertà d'azione anche grazie all'aiuto della luna positiva. Approfittatene. Vergine, il periodo che state vivendo è interessante per gli affari, compresi quelli di cuore. Bilancia, tornerete alle consuete attività. Entusiasmo e ottimismo. Datevi da fare. Scorpione, impegnatevi senza risparmiarvi. E non dimenticate di coinvolgere nei vostri progetti anche chi vi ama e non vuole sentirsi trascurato. Sagittario, grazie a Giove e Mercurio positivi la vostra sarà un'ottima giornata. Capricorno, risparmiate le vostre energie e non prendetevela troppo se non tutto sta andando come desiderato. Il futuro vi sorride, siatene certi. Acquario, sappiate agire con cautela riflettendo sulle conseguenze. Pesci, idee geniali per il lavoro, belle soddisfazioni, anche se non sempre sarete capaci di condividerle con chi vi ama. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry ancora una buona giornata.

mi sta antipatico, cioè quando mi chiede, no, tutte le spunte, non sono un robot, mamma mia, ma che palle ste cose, cioè, ma perché? Ma fammi cercare una cosa così, sono umana, tranquillo che sono qui in carne, no, non sono un robot, devi, mamma mia, che peso. Il lamento, ecco, mi sto lamentando di Google questa mattina, va bene, no, non mi lamento, no, ma figuriamoci, allora abbiamo sedito la Terry, tutto a posto, mi devo tranquillizzare, cosa ha detto, non si agitava, non l'ho neanche sentita. Allora, qualcuno, datevi da fare. Allora, il segno di Fabio ti ha detto questo, la Terry. Datevi da fare. Allora, datti da fare. Cosa stai lì a dormire? Datti da fare. Va a lavorare, ok? Ciao Fabio, buona giornata. Saluto e ringrazio e mando un bacio anche a Silvia, la nostra edicolante di Arquata. Felicissima giornata anche a te, buona giornata a tutti, naturalmente grazie per aver scelto la nostra radio, saluto anche Ari, dice ieri non ci siamo sentite perché bisogna fare il passaporto perché l'estate si avvicina, come no? Ah, io sono avanti, allora buona giornata a te, dai che l'estate è vicinissima, dai che si parte, no? Beh, magari pensiamo già a una vacanzina, una mini vacanza, magari fine novembre, festività natalizie, si va a Parigi, Capodanno a Londra e via. Ah sì, ah caspita però, che scelta ragazzi, vedi Ilari. Bacioni, mando un bacio anche a Chicco che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno, bellissima canzone Betty, buongiorno. E allora saluto anche Ari. Ah, la canzone era quella di Elton John e Dua Lipa, Cold Heart, bella e bella bella sempre dal 2021. C'è anche la mia amicona Paola che saluto e ringrazio per questo messaggio, ma che bella sorpresa, tutto bene, un bacione grande e un abbraccio sempre a te. Torniamo alla musica, alle 7:38, non sono un robot, Peggy Gou e Ira Star, Woman.

0: 6. Ciao Raffi, hai apprezzato anche tu Elton John? Bene così, buona giornata e un bacio grande. Piccola pausa.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Ah, è finita così? Vabbè, ero distratta. No, stavo leggendo questa notizia, vedi? Non sono un robottino, no, no, no. Allora, leggevo che gli italiani sono pazzi per i tatuaggi. In 10 anni sono raddoppiate le imprese, hai capito? Quindi questa crescita che riguarda un po' tutte le regioni italiane, con in testa la Sardegna. Quindi è stata scattata questa fotografia, no? Di questo settore, dove viene mostrato appunto anche una forte presenza femminile. Cioè, in Italia aprire un'attività di tatuaggio, piercing, è diventato praticamente anche una scelta imprenditoriale, perché è cresciuto tantissimo. In meno di 10 anni queste imprese del settore sono passate da oltre 3.600 a 9.614. Mamma mia, che botta! Allora, con quasi 6.000 attività in più, è una crescita del 160%. Tutti a farsi tatuaggi o piercing, mamma mia, se aspettate me, ciaone, cioè chiudete immediatamente. No, no, no, vabbè, si scherza, però chiamano cioè, ci sono persone che amano i tatuaggi, quindi è giusto anche questa crescita, no? Di queste imprese. Diciamo che la Lombardia è al primo posto, per numero di imprese, seguita poi dal Lazio, Veneto. C'è anche il Piemonte con 856 e la Toscana. Tra i comuni invece con il maggior numero di imprese c'è proprio Roma con 444 imprese. Diciamo che poi c'è anche la città come Torino, Milano, Firenze, Genova, Bologna, Napoli, Verona, Brescia e Bari con il 74. Insomma, nel complesso tutte le 10 città della graduatoria hanno aumentato, un bel numero di queste imprese rispetto proprio al 2017. Voi tatuaggi, piercing, sì, no? Amate, non amate? Vabbè, insomma, bravi questi imprenditori, si portano avanti. Paparazzi, con noi c'è anche lei, Lady Gaga.

Ma Bo non ne ha tatuaggi? Sì, mi sa di sì, Fireflies, Martin Garrix e U2. Stiamo parlando di tatuaggi. Abbiamo detto che gli italiani sono pazzi per i tatuaggi. In 10 anni raddoppiano le imprese. Una crescita veramente pazzesca, ragazzi, tra tatuaggi e piercing. Allora, qualcuno si è pentito, del tatuaggio. Allora, buongiorno Betty, io tornassi indietro non ne farei neanche uno di tatuaggio. Ma l'ho capito con il tempo, ormai però ci sono, anche se a dire la verità un paio li ho già tolti, sono gusti, un abbraccio e buona giornata. Ma certo, succede, no? Che poi uno si penta appunto di averli fatti. Fabi, sei tu, vero? Fabiola, ok, un bacione grande grande. Vabbè, quindi, no, oltre al dolore anche un costo poi togliere, no? E i tatuaggi, quindi vabbè va bene, ma perché magari si è giovani, no? Ah, il nome del morosino, e poi vabbè lasciamo stare questi discorsi. Allora, Mattia, vedi, c'è Mattia, ma sei tu, sei il vecchio caro Mattia? Allora, lui scrive: io sono pieno di tatuaggi e continuerò a farmi. E bravo Mattia, sono gusti, noi rispettiamo tutto e tutti, ci mancherebbe, se ti piacciono è giusto. Quindi insomma, aumentano le imprese, vedi, grazie anche a Mattia. C'è Fabio che dice: io sono pieno di tatuaggi. Allora, però aspetta, a me non dispiacciono, ne ho quattro, ma tutti con un significato, ovviamente. Troppi, nah, c'è gente che sembrano delle cartine geografiche. Vabbè, insomma, sono gusti, no? E quindi gusti si sa, non si discutono, va bene. Io non ne ho neanche uno, ma ormai lo sapete, mi conoscete, quindi lo dico spesso. Intanto la musica dal passato, anche questa di Rick Astley, Never Gonna Give You.

0: aspetto sempre Patti, quando passiamo queste canzoni mi arriva la Patti. Noi che abbiamo amato gli anni 80, vedi, dall'87 Rick Astley, questa era Never Gonna Give You Up, a chiudere la nostra prima ora insieme ovviamente a tutti voi. Pronta la redazione, le notizie, le 8:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa, per dire sempre sì a dirlo, e la Premier Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier. Intanto il Fondo Monetario Internazionale vede a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione, il Warsaw Security Forum. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato commissario del partito il tesoriere Alberto Di Luba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera. Papa Leone sarà ricoverato oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America, previsto dal 6 al 17 novembre. Calcio: il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente a Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Vince anche l'Atalanta, che a Bergamo ha battuto 3-1 il Venezia. È tutto, a più tardi.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.
6: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
7: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: messaggi, vanno bene così come rimangono, lui ne ha 13 e nessuno in vista. Buona giornata Betty, ma che sonno, ma ciao bambino, buona giornata. 13, ah non sei superstizioso, ok, la butto lì, eh. Ciao Chicco, buona giornata, grazie a tutti per i vostri messaggi, torniamo insieme in diretta e adesso c'è anche Marshmello.
1: Ciao Radio City, siamo Crizio e Frizio da Milano. I love you Radio City, ma che te lo dico a fare?

questo perché italiani pazzi per i tatuaggi. Pensate un po' che in 10 anni sono raddoppiate le imprese, una crescita che riguarda tutte le regioni italiane, con in testa, vedi, la Sardegna. Quindi è stata scattata questa fotografia per quanto riguarda il settore, dove c'è questa forte presenza femminile. Anche molte donne mi aprono proprio dei centri, appunto, di tatuatori, no? Quindi in Italia aprire un'attività di tatuaggio, piercing, è diventato sempre più spesso anche una scelta imprenditoriale. Certo, mamma mia, ragazzi, ma sapete che in meno di 10 anni le imprese di questo settore sono passate da 3.695 a oltre 9.600, mamma mia, quasi 6.000 attività in più, una crescita del 160%, quindi voglio dire, i tatuaggi sono amati. Allora, vi siete scatenati, qualcuno dice io ne ho 13, il nostro chicco, niente da fare, però sono tutti nascosti, niente sulle braccia, collo, sotto la ginocchia, la roba in vista non mi piace, vedi? E allora cosa te li sei fatti a fare? Cioè, voglio dire, adesso te la butto lì, va bene, no, si scherza con voi, Allora, il nostro Robby Rock, lui è rock e giustamente un po' di tatuaggi li ha. Buongiorno Betty Bettina, io ne ho parecchi, soprattutto sulle braccia, ognuno fatto con uno specifico significato, perché dovrebbe essere così, e beh certo, il condizionale d'obbligo in questo caso, però non sempre così, no? Diciamo che molti si fanno tatuaggi, cioè, ma si tatuano per il gusto di farlo, no? Però per carità, noi rispettiamo tutto e tutti, contenti loro, diciamo che sono gusti, no? Sarà una moda, ma vedere sempre più corpi completamente tatuati non è che a me piacciono tantissimo. Questa è la mia il mio commento, però è anche la nostra Silvia dice idem Betty, io non ho tatuaggi. Vabbè, insomma, ci dobbiamo tatuare, non lo so, io cosa potrei tatuarmi? Una nota musicale, un vinile, cioè, che ne so, il microfono, le cuffie, avrei la scelta, vero? Allora, grazie a tutti. Vabbè, ma anche perché poi rimuovere i tatuaggi, comunque, a parte un costo, ma fa anche male, un dolore pazzesco, perché la mia amica ne ha rimossi alcuni e mi dice, si soffre parecchio, oltre al costo soffre anche il portafoglio, però insomma, è un dolore, c'è anche Vasco con noi.

0: prendere e portare via, via via lontano. Vasco Rossi, Ti prendo e ti porto via, siamo tornati. Mamma mia, ragazzi, era il 2001, adesso il traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo dalla 4 Torino-Milano, dove segnaliamo traffico rallentato. Ci sono un po' di code per traffico intenso tra lo svincolo di Chivasso e lo svincolo di Chivasso Ovest. Siamo in direzione Torino. Sulla 7 Milano-Genova, lavori tra lo svincolo di Casai Gerola e lo svincolo di Groppello-Cairoli in direzione Milano. Rimaniamo sulla 7 Milano-Genova, dove rallentamenti per traffico intenso. Segnalato tra allacciamento a 12 Genova Rosignano e Genova Bolzaneto direzione Milano. Traffico intenso anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Voltri e allacciamento a 7 Milano Genova in direzione Genova. Stessa situazione anche sulla 12 Genova Rosignano tra lo svincolo di Genova Est e allacciamento a 7 Milano Genova in direzione Genova. Veicolo fermo in avaria sulla 26 Genova Grave Lunatoce, segnalato tra allacciamento di Ramazzone del Pradosa Bettole e lo svincolo di Alessandria Sud. Siamo in direzione Grave Lunatoce. È tutto, fate buon viaggio, come sempre guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Abbiamo passato anche l'ossessione di Samurai J alle 8.41 e allora buon martedì mattina a tutti, i vostri messaggi, mamma mia, abbiamo scatenato qualsiasi cosa parlando dei tatuaggi, no? È uscita questa notizia di questa fotografia, poi chiudiamo l'argomentino, è una crescita che riguarda tutte le regioni italiane, con in testa la Sardegna. Si parla che in 10 anni sono raddoppiate le imprese, hai capito, in Italia, quindi aprire un'attività di tatuaggio, piercing, è diventato sempre più spesso anche una scelta imprenditoriale, no? Perché è un vero lavoro. La Lombardia è al primo posto per numero di imprese, diciamo che poi a seguire ci sono tutte le altre regioni, Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana. Allora, vi siete scatenati, qualcuno dice sì, io ne ho tanti, alcuni si sono anche pentiti, tanti stanno rimuovendo alcuni tatuaggi, perché poi magari la scelta non ti scatta, no? Quando sei giovane magari farti il tatuaggio, poi ecco, vorresti tornare indietro, vabbè, adesso col laser si può fare, no? Fa male, ha un costo. Allora, la nostra Esther, che saluto e ringrazio sempre, dice: i tatuaggi bellissimi, si sono unici e molto personali, io non ne ho, mi bastano quelli sotto pelle. Ecco, perfetto, mi sembra chiarissimo il tuo messaggio, baci anche a te. Beh, insomma, viva i tatuaggi, sempre per chi li ama, ovviamente, no? Noi rispettiamo tutto e tutti, ci mancherebbe, sarà una moda, sono gusti, ognuno

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 2296 03. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
7: Reversion. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

insomma, dai degustatori che si sfidano con l'alito, no? Mamma mia, leggevo in questi giorni, aglio come il vino, nasce proprio un'associazione dei degustatori che sfidano l'aglio, magari ne parliamo nei prossimi giorni. Allora, la Finlandia invece, attenzione, si cercano annusatori di isole. Cioè, ma ragazzi, ma cosa sono questa notizia? Ma cos'è? Cosa sono queste notizie? Ma sarà vero, lavori inusuali, no? Dove trovarli? Tranquilli, che la Finlandia ha recentemente pubblicato sul sito di questo ente che poi promuove il turismo, diciamo che la ricerca di nasi professionisti, ovvero persone che annusando i profumi delle isole ne sappiano, quindi per raccontare poi tutte le meraviglie. Mamma mia, ci vuole naso, eh. L'incarico verrà anche pagato, quindi insomma pagato 2000 euro con vitto e alloggio inclusi, durerebbe dal 5 ai 7 giorni, si dovrebbe poi svolgere un periodo compreso tra maggio e giugno 2027. Allora, l'assunto di base è dimostrare quale sia poi la destinazione turistica di questo arcipelago di Turku più profumata al mondo. Cosa deve fare chi verrà ingaggiato a annusare? Cioè, semplicemente esplorare le isole, annusare tutto ciò che poi incontra e in qualche modo descrivere, no, le sensazioni che poi gli suscita. Non basta ovviamente avere un buon olfatto, viene precisato, ma occorre anche una buona capacità descrittiva e anche la realizzazione poi di foto, video da pubblicare sui vari canali di questa organizzazione. Allora, potete candidarvi, anzi chi può candidarsi? Tutti coloro che hanno almeno 18 anni. Anni, eh? Ci vuole anche una buona capacità comunicativa davanti anche alle telecamere. Ci si candida pubblicando un breve video su Instagram o TikTok, scegliendo poi un oggetto da annusare, scrivendone l'odore, una pietra ad esempio, no scherzo. Allora, una volta postato il contenuto, occorre poi infine compilare, c'è un modulo che si trova proprio sul sito ufficiale di questa iniziativa, entro e non oltre il 25 di ottobre. Il fortunato vincitore sarà poi annusato, scherzo, sarà annunciato il prossimo 17 di novembre. Hai capito? In Finlandia, quindi 2000 euro a vitto, con vitto e alloggio, pagati per annusare le isole. Fatevi avanti, annusatori di tutto il mondo. Annusiamo buona musica. On My Soul, Bruno Mars con noi.

0: dai nostri ascoltatori, da tutti voi, grazie mille davvero. Love Changes Everything dal 1987. Chiudiamo così questa seconda ora in questo martedì 13 ottobre, soleggiato, freschino, ma il sole. Quindi insomma, buona giornata a voi. Adesso prontissima la redazione, Francesca Balestrieri per le ultime notizie. Intanto le 9 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Papa Leone XIV sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over in Georgia. La polizia ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. È stato liberato dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta in provincia di Nuoro, in Sardegna. Le operazioni di soccorso si sono concluse. L'uomo è stato estratto dai detriti che lo immobilizzavano e lo hanno riportato in superficie. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni, culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione del World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. La Serie A, quarta sconfitta di fila per l'Udinese, che non riesce a risollevarsi nella trasferta all'Olimpico e perde contro il Torino 2-1 al termine di una gara molto intensa. E dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato, l'Atalanta torna a vincere e lo fa in maniera netta, battendo il Venezia 3-1 alla New Balance Arena. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: La canzone di Saif con Parlar d'amore, vi parlo di cachi tra pochissimo. No, perché poi ogni anno, no? Cioè il caco maturo a disposizione ce l'avete, no? Perché bisogna fare, no? L'interpretazione per guardare un po' le previsioni in meteo è durante i semi dei cachi, no? Come sarà l'inverno? Chi lo sa?
1: Ciao, sono Mary Anthony da Verona. I love Radio City.

è il loro metodo, no? Ogni anno, poi ne parliamo, torna il momento dei cachi. Vabbè, un frutto che piace a tanti, non a tutti, però insomma è particolare come frutto, no? Però in autunno è bellissimo da vedere, magari anche da interpretare secondo questa tradizione contadina. Sapete, no? Ogni anno, anche l'anno scorso forse ne avevamo parlato, no? Forchetta, coltello, cucchiaio, non siamo a tavola ma davanti, è uno dei metodi poi più curiosi con cui un tempo si cercava di insomma capire, no? Come fosse poi l'arrivo dell'inverno. Secondo questa tradizione contadina, infatti, basterebbe proprio tagliare a metà il seme di un caco per scoprire se i prossimi mesi saranno miti, gelidi o ricchi di neve. Insomma, tutto questo all'interno del seme, ecco, si nasconderebbe quindi una forma capace di svelare anche il destino della stagione fredda. Ma noi crediamo ai contadini, il metodo è quello, no? Allora, attenzione, perché poi c'è la tradizione, diciamo che secondo questa

credenza popolare, le forme da individuare sono tre, ciascuna associata appunto, come vi dicevo, a un diverso tipo di inverno. Ad esempio, attenzione intanto a non farvi male, perché voglio dire, tagliare il seme non è una cosa facile, però lì, allora, se esce la forchetta mi annuncia un inverno mite con temperature relativamente moderate. Se invece arriviamo a il seme ci regala il coltello, quindi allora attenzione, perché è il segnale di un inverno rigido caratterizzato anche da freddo intenso e pungente. Se invece troviamo all'interno di questo seme il cucchiaio, la forma del cucchiaio, allora indicherebbe un inverno particolarmente nevoso con precipitazioni abbondanti, insomma una sorta di bollettino meteorologico naturale, non nascosto in questo frutto che molti di noi consumano abitualmente durante l'autunno, non tutti, ad alcuni piace, ad altri meno, però insomma se questo è il risultato, la credenza popolare va fatta. Quindi forchetta, coltello, cucchiaio, ce l'azza con noi, questa è Cenere.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Luci, freni,
3: a posto.
2: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto.
4: Alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 novembre 31. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: E lui si prepara a tornare con il suo tour, mamma mia, dicembre sarà a Milano e poi insomma anche a Pesaro, girerà un po' tutta l'Italia. Stiamo parlando di Max Pezzali, Leali, novità. No.

di Max Pezzali, riascoltato qui su Radio City, la sua nuova canzone, in attesa poi di rivederlo dal vivo, appunto, a Milano, insomma, girerà un po' tutta l'Italia. Allora, dormire in una stanza fredda brucia grassi e rallenta anche l'invecchiamento, ma quante ne sanno questi esperti? Ma già forse l'avevamo, ma sì, si sa, dormire al freddo, vabbè, adesso ce ne siamo già accorti, la copertina, abbiamo aggiunto alla copertina il piumino leggero. Allora, secondo questi studi più recenti, dormire in una stanza fresca, insomma, intorno ai 18 gradi, ecco, può attivare veri e propri meccanismi di rigenerazione profonda per corpo e cervello. Io, se ho freddo, ho difficoltà anche ad addormentarmi, no? Il freddo, però, lo sappiamo, stimola il grasso bruno, che brucia poi energia per mantenere quel calore corporeo, aiutando poi a gestire anche il peso e migliorare la sensibilità, addirittura all'insulina, quindi favorisce anche il rilascio di melatonina, no? Potente, antiossidante, sappiamo, naturale, attiva anche tutte le le cose belle, note come i geni della longevità, ecco, che aiutano poi a ripulire un po' tutte le cellule dai detriti che poi purtroppo accelerano anche l'invecchiamento. Quindi dormire al fresco, sì o no? Migliora anche la qualità del sonno, dicono, perché accelera il momento REM, no? E quindi un vero praticamente rilassamento notturno, e quindi fa bene. Voi cosa fate? Preferite dormire, anzi, a una stanza fredda o calda? Beh, adesso da gelare no, però nemmeno troppo calda, no? Perché poi il caldo, no, dà fastidio anche quello. Quindi dobbiamo trovare la temperatura giusta, però gli esperti suggeriscono intorno ai 18 gradi, quindi quella sarebbe proprio la temperatura perfetta per sonni profondi. Vedi.

0: con Complicated dal 2002. Questa era l'ultima canzone della compilation. Abbiamo suonato anche Madonna in apertura, gli She Sour Sisters con Holy My The Horses.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore, con reperibilità H24, 7 giorni. Giorni su 7.
12: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogroup.com.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: detto, avete sentito, perché vari TG hanno riportato la notizia, ci fa onore, i complimenti quindi all'ospedale di Novi Ligure. Ma avete sentito, 12 nati in 24 ore, questo record del reparto di ostetrice, quindi complimenti davvero a tutta l'equipe, perché attraverso poi un lavoro d'equipe tra medici, ostetriche, infermieri, infermieri, pediatrici, insomma, e OSS, loro garantiscono veramente una presa globale, no? Capace di unire poi l'elevata professionalità, continuità assistenziale, poi anche la serenità per la paziente sicuramente. Allora, Novi Ligure quindi in controtendenza, 12 nascite in 24 ore nell'ospedale del 2025, quindi 60 parti in più rispetto all'anno precedente, 504. Allora, i complimenti arrivano anche da Ciria Riboldi, loro dicono un segnale di speranza e servizi di qualità. E certo, 12 nascite, cioè si sono verificate in poco più di 24 ore all'ospedale di Novi Ligure, quindi siamo dalle nostre parti e veramente siamo felici. Il dato si aggiunge poi alla crescita dell'attività registrata poi nel 2025, quando nel reparto di ostetricia e di ginecologia sono stati totalizzati 504 parti, più 60 rispetto al 2024, cioè una bellissima notizia, no? 12 nuove vite che arrivano insieme, no? Bello, bellissimo. Diciamo che è importante, no? Anche prima di tutto una bellissima notizia per le famiglie, per l'ospedale, poi per tutto il territorio, in un momento in cui il tema, sappiamo, della natalità rappresenta veramente una delle grandi sfide del paese. Vedere le culle riempirsi è sicuramente un segnale che dà fiducia e speranza, ma è ancora riconoscimento del lavoro quotidiano, no? Di questi professionisti che poi accompagnano veramente mamma e bambino con competenza. Quindi veramente complimenti a tutta l'equipe, all'ospedale di Novi Ligure, questi 12 nati, bambine, femmine o maschi? Secondo me più femmine, adesso ci informeremo meglio. Complimenti davvero a tutti i medici, infermieri, infermieri, pediatriche, insomma ostetriche e quant'altro. Applausi per voi. Giulia Bresch, 9:51 in questo martedì 13 ottobre, serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E da tutti noi arrivano i complimenti anche da parte di molti ascoltatori, perché sappiamo anche le difficoltà, no? E insomma, 12 nati in poco più di 24 ore nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Novi. Applausi davvero per tutti voi. Ciao Betty, belle le 12 nascite, grande la professionalità del personale, ma diciamo che insomma è anche un sovraccarico del reparto di Novi, con conseguenti rischi, no? Il tutto perché sono stati chiusi purtroppo molti ospedali, no? Rimensionati, quindi con personale ridotto al minimo, loro veramente fanno un gran lavoro, insomma, vero, quindi quando ci sono queste notizie veramente c'è speranza, no? Diciamo così. Grazie Vic, è vero tutto quello che scrivi, purtroppo insomma ci sono stati parecchi tagli sulla sanità, quello non va fatto, però insomma queste notizie insomma danno speranza, ecco, diciamo così. Poi insomma ci sono veramente dei grandi professionisti che fanno un lavoro immenso, e quindi applausi veramente per tutti questi medici, infermieri, anche ostetriche, insomma veramente tutti per il bel lavoro, e grazie veramente a tutti voi per quello che fate. Grazie Vic, un bacione a te, saluta anche Lolli. Adesso ultima canzone prima dei saluti in questo martedì 13 ottobre 2026. In arrivo questa Video Killer The Radio Star.

0: Ok. Ciao a tutti, grazie mille. Vi lascio con Paola, prima la redazione. Io sono Betty, se vi va ci risentiamo, ci ritroviamo qui domani mattina come sempre a partire dalle ore 7. Baci a tutti, le 10 e un minuto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni culminati con la guerra in Medio Oriente. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. L'allarme è nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Intanto il PIL italiano è in leggera ripresa per il 2026. Il Fondo Monetario Internazionale nel suo Outlook prevede che alla fine dell'anno sarà del più 8%, con un aumento dello 0,3% rispetto alle precedenti previsioni. Per il 2027 si prevede un più 0,6% in aumento dello 0,1%. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus. Un nodulo circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, ha reso noto la sala stampa del Vaticano. Un attacco informatico senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Tra l'11 e il 12 ottobre un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati. Gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati, innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici, portandoli fino a 50 gradi, danni per centinaia di migliaia di euro. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata di League Phase, 17 partite che vedranno impegnate diverse squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: e partiamo. Allora, pronti, partenza via, seconda parte della mattinata. Vedo già delle foto bellissime che mi inviate. Buongiorno amici, dai che martedì. Allora, freschino stamattina, 9-10 gradi, quindi qualcuno ha già tirato fuori cappottino leggero, giaccone, ci sta, dai. Però poi di giorno fa caldo. Ciao a tutti.
1: Ciao, sono Sara da Acquiterme. I love Radio City.
0: E allora che te lo dica fa? Ciao Sara, ciao a tutti, benvenuti. Dunque saluto Lori, saluto anche Colli. Allora, di giorno dicevamo fa caldo, è quasi estate. E vabbè, noi ci consoliamo con la musica che faccia caldo, freddo, c'è Somber, My Body Is On Ready.

Somber con noi con My Body Isn't Ready. Buona mattina dunque, siete con Paola fino alle 13. Come state? Come butta in questa mattina bella, bella di sole? Dicevamo poi nel corso della giornata, fa caldo, fa caldone, quindi solito segreto, più che segreto, solita tattica, vestirsi a cipolla. Ok, allora a proposito di cose buone, vedo già delle foto bellissime che mi inviate le Super Girls, le sbirulene della Proloco di Bosio, soprattutto le nostre amiche, eccole qua, in una foto bellissima, Barbara e Alessandra, siete il top veramente. E poi vedo tutto fritto a quest'ora, già, no, un mare di frittelle, i frisce, ma quanto sono buoni, non fanno benissimo, però sono veramente una bontà, quindi si frigge alla grande, almeno foto di repertorio, diciamo così, perché adesso è un po' prestino, comunque frittelline buonissimissime, poi si frigge, si griglia e vabbè, beate ragazze, del resto mi avevano invitato alla castagnata. Un bacione a voi e a tutte le amiche, naturalmente saluto Colli, faccio tanti auguri a Michele, oggi è il suo compleanno, quindi Michele tanti auguri da parte mia, da parte di tutti noi. Il nostro numero 333 4635 873. Ritorniamo all'inizio dei 2000-2001 con le Destiny's Child, tutte al completo, per questo grande successo che ha fatto il giro del mondo. Le riascoltiamo con Survivor.

0: casini tutta la vita, e della serie voglio tornare bambino. Ci sono ancora gli strascichi, i messaggi ieri, che bello, siamo tornati un po' bambini, no? Riproponendo proprio dei nomi evocativi, tipo nascondino, palla avvelenata, insomma ricordando i giochi che abbiamo fatto tutti, no, da bambini. Che bella, bella storia. Grazie ancora a tutti voi, intanto ci occupiamo di meteo dopo aver ascoltato Marra insieme a Gue.
1: Infometeo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia e anche sul Piemonte e sulla Liguria. Il contesto, infatti, in queste due regioni sarà di assoluta stabilità atmosferica. Prevarrà il sole anche se in mattinata segnaliamo a tratti della nuvolosità irregolare. Le temperature massime diurne saranno tutto sommato piacevoli e non andranno oltre i 22-23 gradi. Questo è tutto. Maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114-114, Emergenza Infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
7: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
6: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
13: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra, e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
14: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Il titolo è questo, ma le giornate non devono mai, mai essere perse. Eccolo qua, Marco Mengoni è tornato anche lui, lo ascoltiamo insieme. Questo dunque, il nuovo brano Giornate Perse.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Non avete visto niente, facciamo finta che non sia successo niente, giornate perse. La canzone nuova di Marco Mengoni, una delle nostre novità in rotazione, quelle che trovate anche sul nostro sito radiocity.it. Buongiorno amici, ancora benvenuti, un po' di saluti. Se mi scrivete da tre parti diverse, poi non capisco, cioè è altro che multitasking. Allora, 10:30, al meteo abbiamo sentito bella giornata, lo vediamo, lo possiamo constatare, una bella giornata di sole, anche tiepidina nelle ore centrali, ma c'è il messaggio di Marina, benvenuta, buongiorno Paola, mi arrendo all'autunno, dice, le temperature ormai fresche e inizio a mettere via le cose estive. Sì, è il caso adesso. Lavoretto dice che mi pesa parecchio, no dai, allora Marina, intanto sei dei nostri, dai, adesso è il caso, sì, è il momento direi, no, di fare tutto, mettere ordine, poi tutto a posto, poi sei soddisfatta, io dico, ribadisco sempre questo, poi sei soddisfatta, dai. Quindi buona giornata a tutti, buon cambio degli armadi, così dice lei, un abbraccione grande contraccambio. Dunque Marina, grazie, saluta, ringrazio ancora Barbara, ancora auguri a Michele, poi Max, mettiti d'accordo con te stesso, ok? Salute, abbraccio Ari, buongiorno, buon caffè, buona colazione. Carla, le umane innamorate dei cucciolotti, oggi tenerissimi, insomma, vogliono coccole, probabilmente sentono il freschino anche loro. Ciao Carla, grazie. Intanto Miles Smith con Niall Horan.

la canzone con un amico vicino, beh, sempre, sempre necessario, amica, amico, con Annalisa e Madame. Buongiorno amici, ringrazio Gianna, un bacione. Poi chi c'è ancora? Grazie ancora Marina, un bacio. Carla, manchi solo tu, all'appello, quindi mi raccomando, questo cambio armadi, vediamo, sa da fare. Dai, forza e coraggio. Allora, a volte tornano, in questo caso un ragazzo che torna dopo 28 anni. Allora, fa il giro del mondo a piedi, non dico a piedi, ma senza altri mezzi. E voi dite, ma com'è, com'è possibile? Allora, dopo 28 anni e 50.000 chilometri, sta per tornare a casa e l'impresa, impossibile, no? Più che straordinaria, di Carl Bushby, questo è il suo nome, ex paracadutista britannico di 57 anni, che sta per completare il giro del mondo iniziato nel 1998. Magari ne abbiamo anche parlato nel corso degli anni, dei decenni, e chi si ricorda? Allora, percorrendo circa 50.000 chilometri senza utilizzare, questa è la curiosità, la particolarità, no? Alcun mezzo di trasporto, quindi dopo 28 anni in giro, prendo un anno sabbatico, dopo 28 anni di viaggio attraverso 29 paesi, è recentemente rientrato nel Regno Unito attraversando a nuoto, semplicemente, cosa vuoi che sia, il Canale della Manica. E ora lì restano circa 400 chilometri, quindi niente, per raggiungere Hull, la sua città natale, dove terminerà ufficialmente la spedizione chiamata Golia Expedition. Golia. Nel corso dell'avventura, della lunga avventura, ha affrontato numerose difficoltà, possiamo anche immaginarlo, no? Tra cui problemi con i visti in diversi paesi, no? La pandemia, perché nel mezzo c'è stata anche la pandemia, e situazioni pericolose chiaramente in diversi paesi, oltre a compiere imprese record come l'attraversamento a piedi dello stretto di Bering. Voi dite, ha camminato sull'acqua? No, beh, immaginiamo ghiacciato, e una lunga traversata a nuoto nel Mar Caspio. Quindi diciamo sicuramente in forma, secondo me è assolutamente in forma questo ragazzo, quindi è a un passo dal completare una delle più lunghe e impegnative, pazzesche circumnavigazioni del mondo mai tentate, perché ricordiamo, qualcuno l'ha fatto, sì, però aiutandosi con mezzi qua e là, prendiamo un attimo il treno, la bici, invece nada de nada, soltanto a piedi e a nuoto. Quindi voi direte, un pazzo? Vabbè, comunque complimenti, dopo 28 anni, dai, sta per tornare.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Non perdere il treno!
10: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Insieme il ritmo con Chris De Sarondi, questa è Good Old Days. Ciao a tutti amici, buona giornata. Allora, un po' di amici da salutare. Intanto è arrivata anche l'altra nostra amica Carla, non ci sentiamo così spesso ma è sempre un piacere, quindi benvenuta. Ciao Paoletta Rem, che abbiamo sentito pochi minuti fa. Che meraviglia questo album, scrive: avevo la musicassetta, che ricordi, grazie. Ma figurati, grazie a te, un abbraccio a tutto lo staff, grazie mille Carla. Beh, insomma, chiaramente i nostri dischi in vinile, le cassettine che ne abbiamo acquintalate, non so se le avete buttate, ho ancora degli scatoloni con le famose cassettine, non si buttano, quelle no, è un peccato, assolutamente, dispiace veramente. Tra l'altro lei ha azzeccato l'anno, brava, ne sai, tu ne sai, 1991, grazie ancora Carla. Saluto, abbraccio Elisa, saluto anche Gianina, lei c'è presente, saluto anche Fabio che sentiremo tra poco, intanto Camila Cabello.

0: L'abbiamo conosciuta quest'anno anche grazie alla canzone nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada, Great Expectation, questo è il nuovo singolo di Sienna Spyro. Buongiorno, saluto Max, altro Max. Allora dice saluti tutti, no, ma io non so se ci sei, capisci? Quindi se mi mandi la conferma, mi mandi il messaggio, ok? Max, un grande grande abbraccio, buonissima giornata, grazie a te, un bacione a Mirella. Allora sentiamo a proposito dell'avventura, noi in solitaria, fa il giro del mondo a piedi, dopo 28 anni, dico 28 anni, sto ragazzo 57enne inglese è tornato, sta per tornare a casa. Buongiorno.
1: Ah sì sì, sicuramente una bellissima impresa, però dico, ma anche questo qua proprio non c'aveva proprio un cavolo da fare.
0: Lo pensi?
1: Stare in giro così e poi mantenuto da chi? Le domande poi ti vengono spontanee. Comunque anche a me piacerebbe fare un giro del genere.
0: Grazie.
1: E poi mi riferisco alle gufe che fanno già tutti i cambi d'armadio,
0: dai,
1: che hanno già fatto il cambio d'armadio e poi tanto viene di nuovo caldo, quindi cambieremo di nuovo tutto.
0: Tu
1: tutte
0: dici?
1: Le volte. Dai, un bacio grande, un saluto a tutta la bellissima community. Ciao tesoro.
0: Ciao, ciao Fabio. Allora, andiamo per ordine. Come fa sto ragazzo per 28 anni? Abbiamo già raccontato nel corso degli anni diverse imprese di questo genere, no? Sappiamo. Beh, quest'anno, questo però in questo caso veramente un record pazzesco. 28 anni in giro per il mondo e senza alcun mezzo di supporto, e quindi sicuramente entrano in gioco gli sponsor, perché un'impresa lancia un'impresa così pazzesca e ci sono gli sponsor, poi si appoggia a diverse associazioni sicuramente, dico io, ma di solito è così, no? In questi casi, per quanto riguarda il cambio dell'armadio, tu Fabio sei invidioso perché non te lo fanno fare? Adesso è il caso, dai, anche se fa ancora caldo di giorno, però ci sta. Ciao Fabio, un abbraccio. Michael Sambello.

0: Fabione, che se vuoi partire hai trovato lo sponsor, c'è qualcuno che ti dà dei milioni così, per simpatia, va sulla fiducia, per farti fare un'impresa simile. Saluto anche Alfredo, saluto Lori, Michael Sembello, un film, una storia, musica pazzesca, un sacco di messaggi per questa Maniac riascoltata dal 1983. Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Prepariamoci, questa è la settimana in cui si parlerà soprattutto di economia, economia di guerra anche, nel senso che siamo nel periodo che è condizionato dai conflitti, soprattutto per le ricadute economiche ed energetiche. Ma in questa settimana si decide cosa si fa in Europa, e c'è il vertice di giovedì e venerdì che è determinante. E nei vari paesi, tra cui l'Italia, si discute di cosa si può fare. Ed è per questo che è diventata centrale la figura del ministro dell'economia Giorgetti, che sta parlando in questi minuti in Parlamento, dopo averlo fatto ieri in Commissione. Bisogna decidere cosa fare, cosa si può fare, cosa l'Europa ci concede di fare in termini di scostamento di bilancio. C'è una parte che sicuramente è consentita, è quella dello scostamento NEC, per quanto riguarda le materie energetiche e di difesa. Ma come si sa, mentre per la questione energetica, per le bollette, per il pieno di benzina, tutti stanno dalla stessa parte, sulla questione della difesa c'è una divaricazione forte, quello di chi vuole la pace, quello di chi vuole essere lasciato in pace, quello di chi vuole il riarmo, di chi vuole la difesa, di chi è solidale con Kiev, di chi dice ma in fondo Putin non ha torto. Insomma, il grande dilemma e la grande divaricazione che è politica, e a volte non soltanto è politica, è sentimentale. Ma la questione è che cosa fare? Ci dobbiamo difendere? Dobbiamo in qualche modo essere in grado di sostenere una situazione che sia completamente diversa da quella della pace? Tutto questo entra insieme in un calderone che è appunto il vertice dei capi di Stato e di Governo di questi prossimi giorni. E su questo la politica è maledettamente indietro, con pulsioni, demagogie, parole d'ordine contrapposte. Qui si fa l'Europa o si muore, dirà qualcuno, esagerando. Qui però si fanno le scelte di un paese maturo, in un modo o nell'altro, tutte sono consentite. Però bisogna argomentare, bisogna discutere, bisogna convincere.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
7: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
8: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Martedì, siete con Paola fino alle 13 anche oggi. Allora il messaggio di Patri. Buongiorno Paola, voi tutti di Radio City. La musica, la sfrenata danza di Maniac dal film Flashdance, meraviglioso, ascoltarlo sempre fantastico. Grazie Patri, grazie a te naturalmente. Beh, un film, perché no, da rivedere, lo diciamo sempre, perché qui film datati, 1983, però assolutamente da rivedere, perché no. One Republic con noi, Stop and Stare.
1: Ciao, sono Gian, il lupo di San Cristoforo. I love Radio City. Auuu!

Sempre bella questa canzone, un grande successo, Stop and Stare insieme a One Republic. Allora, amici, amiche, il nostro amico Brooklyn Beckham ne ha combinata un'altra. Ogni tanto si mette i fornelli, ragazzo, gli piace, va bene, questo ci fa piacere, bello. Comunque si cimenta questa volta, perché poi chiaramente che fai? Pubblichi, no? Posti tutto quanto, il video che si può naturalmente vedere. E si cimenta con gli spaghetti all'assassino. Oh, mi viene in mente, cos'era? Johnny Stecchino, assassino. Fantastico. Comunque, chiusa parentesi, la ricetta però non convince anche stavolta, quindi non è la prima volta. Il figlio di David e Victoria, che però con i genitori mi sa che non parli più, che brutta cosa, prepara la celebre pasta pugliese. Allora, matra, concentrato, brodo pronto, rigorosamente in scatola, e aglio confezionato, qualcuno non è convinto, diciamo noi italiani non siamo convinti, non bene ma forse nemmeno malissimo, lasciamo un po' di suspense, potremmo giudicare così per fargli proprio una gentile concessione, però gli spaghetti all'assassina di Brooklyn Beckham, no buono. Sul suo profilo Instagram il giovane ha vestito ancora una volta i panni di chef, insomma, e ha voluto provare a replicare la celebre ricetta della tradizione barese, gli spaghetti all'assassina. Fa storcere il naso molti, ma tutti, dai, è sicuramente allora la scelta di sciogliere, attenzione, allora prendete nota se volete replicare la sua ricetta, sciogliere il concentrato di pomodoro, no? Nel brodo di pollo, rigorosamente in scatola, quindi metti giù il pomodoro, sopra ci versi una brodaglia con il brodo di pollo in scatola. Orrore, direi. Oltre all'utilizzo di un sugo di pomodoro già cotto e anche olio di semi e non extravergine.

Insomma, i pugliesi che dicono male, direi malissimo, mentre ha ricevuto commenti più che positivi da quelli stranieri, e te pareva. Ma ragazzi, se parliamo di americani che fanno la pasta, sappiamo, no? Uno dei modi appunto per cucinare gli spaghetti è lanciarli al muro per vedere se sono belli cotti, stracotti, ok? Quindi, allora, puntini in sospensione. Va detto che il piatto scelto non è proprio uno tra i più semplici, però forse un viaggetto in Puglia per un ripassino è caldamente consigliato, più che altro per mangiarli e magari non cucinarli. Comunque, ma il peperoncino c'è, non c'è, la stracciatella, vabbè che è facoltativa, ma cosa ne sai? Qualcuno commenta: un suicidio nel sugo. Ok, allora questo, vabbè, pareri discordanti, ma noi la pensiamo così, direi male malissimo, comunque questa è la nuova ricetta, nuova impresa di Brooklyn Beckham.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto, alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Kobeni, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Kobeni, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su kobeni.it.
4: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
5: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
4: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
5: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 euro. Rinnova il tuo look.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.

Input con How Long. A volte mettersi d'accordo anche per un caffè diventa difficoltoso. Allora, siamo d'accordo? Allora, buongiorno, saluto ancora Max, saluto l'altro Max, saluto anche Anto. Allora, pensiero comune, ho raccontato prima del nostro amico Brooklyn Beckham che ancora una volta si è messo ai fornelli, grembiule e via, e non ha niente di meglio da fare praticamente. Questo è il pensiero comune di tutti noi, insomma, la riflessione poi da parte di Carla, il consiglio da parte di Carla: ma perché non va a scuola sul serio per imparare a cucinare? Può essere una bella cosa, una bella idea, però sai com'è, no? Sono le versioni personalizzate, le rivisitazioni, per cui si lancia appunto, si cimenta in questi piatti, in questo caso gli spaghetti all'assassina. Questa è l'ultima performance e quindi, e poi posta naturalmente, posta il video ovviamente se volete andare a vederlo per prendere ispirazione, sì come no. Allora, saluto Angelina, un bacio grande anche a Sony, adesso l'ascoltiamo insieme, una delle nostre novità, le trovate sul nostro sito dove potete anche sentirci in streaming ovviamente. 11:31, buon martedì, arriva Giorgia, questa è la nuova canzone Parafulmini.

Notizia, un'info per quanto riguarda la viabilità sulla A26, c'è un tratto chiuso, leggo, tra Ovada e Masone per incidente, non so se probabilmente si tratta di un camion in fiamme, adesso vediamo poi i particolari nel caso, vi aggiorniamo, comunque tratto chiuso, leggo, tra Ovada e Masone, quindi direzione Genova. Adesso continuiamo così con la compilation 3 successi non stop.

0: chiusura della nostra compilation torniamo sulla notizia, aggiornamenti sul traffico, che è infotraffico che riguarda la A26, in modo particolare sulla 26 appunto Genova Gravellona Toce. Tra Ovada e Masone verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto, dicevamo, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 26 in cui sono rimasti coinvolti un camion e una vettura. All'interno di questo tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda. In alternativa, per chi deve mettersi in viaggio, dunque, in alternativa a chi è diretto a Genova Savona oppure verso Levante sulla A12, si consiglia la A7 Serravalle Genova. Non soltanto, perché anche in direzione opposta, in direzione di Gravellona Toce, tra Masone e Ovada, questa volta si registrano 8 chilometri di coda per un camion che ha preso fuoco e il traffico dunque defluisce in questo caso su una sola corsia. Sul posto naturalmente i mezzi di soccorso.
1: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

successo delle Cats High su Radio City, questa Animal, siamo vicini alle 12, saluto, abbraccio Criki, un bacione Cattivic, saluto Sonia. Andiamo in Texas, dai, secondo me da quelle parti possono essere apprezzati gli spaghetti all'assassina di Brooklyn Beckham, la canzone è quella di Beyoncé, la ritroviamo, questa è Texas Hold'em.

ancora un grande abbraccio a tutti voi. Cri che apprezza sempre Cesare Cremonini, eccolo qua con Paparazzi, l'ultimo singolo. Saluto a Giannina, Sonia, mi raccomando, un grande abbraccio e tanti baci alla mamma. Saluto ancora Max, vedo in primo piano una bella fetta di panettone. E vai, ma ci sta, dai, vai, ci sta sempre, ok? Alcuni chiedono che venga sdoganato, sempre, comunque, beh, adesso vai, possiamo iniziare, dai. Dal passato, Cool and the Gang, Get Down on It.

0: bello scambiarci opinioni, quindi chiacchierare con voi attraverso i messaggi, opinioni, insomma parlare di musica, di canzoni, di gusti musicali. Però questa, e beh, insomma, questa è grande storia della musica. Ritroviamo dunque la Kool & The Gang dal 1981, questo enorme successo Get Down On It. Linea alla redazione, le 12:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione da Francesca Balestrieri. In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grande turbolenza è assai complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il conflitto russo-ucraino sale anche la tensione con Sofia. 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Roman Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, secondo Trump. La NATO avverte: se attaccati siamo pronti a combattere fin da subito. La risposta di Mosca è stata: l'Europa fa di tutto perché il conflitto non finisca. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è ancora stato specificato. Il decorso post-operatorio sarà di 1 settimana. Va oltre il cinema la parata di Divi, che animerà la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, al via oggi con un programma che fino al 25 ottobre si snoderà in vari luoghi della città, mantenendo il fulcro all'Auditorium Parco della Musica. Un tappeto rosso che vedrà fra i protagonisti Javier Bardem e Julian Moore, a cui andranno i premi alla carriera. Per ora è tutto, a più tardi.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Europa con noi su Radio City, questa Be The One, ma sapete che mi viene a vivere a Milano? Da Naomi Campbell, la Dua Lipa, Milano diventa paradiso fiscale, ma veramente per i super ricchi, per noi no, no. Ma Dua Lipa, lo sai che le case a Milano sono carissime, tutto molto caro, eppure insomma la dolce vita di manager, imprenditori e star come ad esempio anche lei, ebbene sì. 12:09, continuiamo così, terza ora insieme, siete con Paola fino alle 13, buon martedì.
1: Ciao, sono Sara di Acqui Terme. I love Radio City.

Abbraccio Giannina, la nostra Giannina, anche Giorgio, anche Angie, buona giornata a tutti. Allora, abbiamo detto che Brooklyn Beckham si mette ai fornelli, qualcuno sta mangiando, mentre noi ascoltiamo musica e parliamo, qualcuno sta mangiando il panettone. A proposito di Milan, in Gran Milan, Dua Lipa viene a vivere a Milano. E invece, sempre a proposito di cose buone e legate comunque al Natale, Meghan Markle lancia il suo calendario dell'avvento, 131 euro per 24 cioccolatine. Voi dite, scandalo, ma no, voglio dire, intanto sono firmati da lei, quindi no, la cosa è abbastanza logica, tra virgolette. Sappiamo anche che i calendari dell'avvento, quelli delle firme in profumeria, costano veramente un sacco, quindi Natale in questo caso in Meghan style. Una scatola in edizione limitata, ovviamente, per contare i giorni che mancano a Natale, già in preordine se volete, e con consegne previste per l'inizio di novembre. Allora, 24 cioccolatini come da tradizione alla marmellata, con numeri scritti in oro commestibile al prezzo di 131 euro. La moglie del principe Harry promette dunque nella dedica sulla confezione che i cioccolatini permetteranno durante l'attesa del Natale di rendere dolce dolce ogni giorno, e noi ci crediamo. Poi vi dico da dove ha tratto ispirazione appunto Meghan Markle, quindi c'è anche il suo, oltre a una serie infinita di calendari dell'avvento, adesso quest'anno c'è anche il suo. Con noi adesso Achille Lauro.

vostri messaggi di apprezzamenti per questa canzone meravigliosa di George Michael, e quest'anno saranno esattamente 10 anni lui che ci ha lasciato purtroppo nel giorno di Natale, come sappiamo, del 2016. Lo abbiamo ritrovato, George Michael, con la sua Outside.

0: Love Radio City.
1: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
2: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

sono Strombelas su Radio City, queste Spirits. La nostra amica Cricri che mi fa schiattare. Allora, si parlava prima di Meghan Markle, lei dice non sa più cosa fare per farsi piacere, non la reggo, allora adesso vengono comodi sudditi, sono un po' fuori tempo, stiamo parlando della supercoppia ex reali ormai perché non lo sono più, e adesso beh si sono avvicinati un pochino alla famiglia, adesso sono tornati in Gran Bretagna. Poi parleremo ancora del suo calendario dell'avvento. Novità intanto con Giova e Samurai J.

0: Grazie a tutti, buon pranzo e ciao Carla, un bacione. Allora, Sabrina Carpenter con espresso, quindi un caffettino e un cioccolatino. Abbiamo detto prima di Meghan Markle che lancia il suo calendario dell'avvento, 131 euro per 24 cioccolatini, ma sono cioccolatini reali, quasi. Allora, aggiungiamo qualche particolare. La duchessa si è ispirata alla casa e al giardino di Montecito in California, sappiamo, per la nuova avventura imprenditoriale. Sulla scatola in edizione limitata compaiono i numeri dipinti a mano con la calligrafia della duchessa in persona, dico, con una finitura dorata. Sappiamo che, insomma, la passione per la duchessa per il Natale non è una novità. Già nel 2015, se qualcuno ricorda, Meghan sul suo blog dispensava consigli su consigli per le feste, quindi una tavola semplice ma elegante, quella che facciamo noi praticamente. Insomma, per adesso lancia quest'anno il suo calendario dell'avvento, altri prodotti sono attesi nei prossimi mesi, quindi ne parleremo. Ok, io ve lo dico, poi, ma poi fa bene, no? Si diceva tra noi attraverso i messaggi, se la gente compra, ma in qualsiasi settore, qualsiasi cosa, se la gente compra fa benissimo e fa su due soldi, voglio dire, no? In questo caso, appunto, un nuovo calendario dell'avvento. Adesso con noi Ariete e Angelina Mango.
1: Ma quanto è piccola sta cosa?

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
4: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura del

0: la tua automobile.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
5: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Summer Comings Radio City, 5 gocce di Chanel per andare anche in metropolitana. Allora, un'altra curiosità royal, poco fa vi ho parlato di Meghan Markle, del suo calendario dell'avvento. La principessa Kate ci sta più simpatica, se carina, se, cioè dà l'idea di una donna semplice, alla mano, gentile sempre con i fan, con tutti i sudditi, insomma, è sempre futura regina, per cui allora è andata in metro, ebbene sì, è andata in metro a Londra con la figlia, passeggeri increduli, naturalmente subito filmata. Quindi la prima volta della principessa Charlotte in metropolitana è un regalo, perché ora capiamoci, insomma, sono reali, per cui si muovono con ben altri mezzi di trasporto, quindi la prima volta in metro. Lo scorso weekend la nipotina di Re Carlo dunque è stata avvistata sulla Tube di Londra con mamma Kate, un'esperienza insolita per la ragazzina che, a quanto pare, a quanto dicono i testimoni, ha gradito parecchio. Yeah, andiamo in metropolitana noi, insomma, almeno nelle grandi città lo facciamo tutti i giorni, e per loro chiaramente una novità assoluta, quindi ha voluto regalare, diciamo così, questa esperienza alternativa, dai, alla piccola Charlotte, che ha gradito molto. Quindi bene bene, anche a me la metro piace un sacco, lo so, quando andiamo a Milano o a altre città. Bene, e sono state proprio loro due a Londra.

siete su Radio City, Teddy Swims, la sua Break Up in Reverse, e adesso un po' di storia della musica. Primi anni 80, successo mondiale, Frankie Goes to Hollywood, questa è Relax.

0: Saetti Relax dal 1983 con Frankie Goes to Hollywood. Qua ci salutiamo, amici, un grande abbraccio, buonissima giornata, buon martedì. Tra poco Renzo, noi ci risentiamo domani mattina, se volete come sempre vi aspetto a partire dalle ore 10. Baci, grazie da Paola. Intanto le news, le 13:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. È l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco, secondo cui la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. Per questo sarebbe bene per l'Alleanza Atlantica che si inizi a valutare come reagire. L'economia con il documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla Camera chiede uno scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, è stata presentata una risoluzione comune. Papa Leone è ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Al via una nuova giornata di mobilitazione studentesca in Francia. Alle proteste si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta appositamente a Parigi a dare supporto ai liceali. Proseguono intanto le manifestazioni a Parigi e in altre città francesi. Oggi e domani torna la Champions League con la seconda giornata della League Phase. 17 partite che vedranno impegnate le squadre italiane. Stasera in campo Villarreal Napoli e Inter Bruges. Domani toccherà Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Parlar d'amore, il disco di Saif. Ciao a tutti, buon martedì 13 ottobre. Anche oggi insieme a Renzo Nigua sino alle 16 con i nostri grandi successi, ma anche voi, insomma, protagonisti poi con i vostri messaggi. Il primo è di Sia, Sean Paul.
1: Ciao, sono Maurizio di Castelletto. I love Radio City.

Harry Styles, una canzone che apre il nostro appuntamento, in questo caso dal 2017. Si parla tanto del suo tour, il Together Tour, che si è esteso, insomma, in queste settimane ha aumentato le date per quanto riguarda insomma le città alle quali vedremo Harry Styles. Ad esempio, in Italia, in Europa, due date fondamentali. Lo ritroveremo qui in Italia il 7 e l'8 agosto, appunto nel prossimo anno, a Roma, al Circo Massimo. I biglietti sono già in vendita, c'è tanta attesa per appunto il ritorno di Harry Styles, che ama tantissimo, insomma, il nostro paese. Tra poco invece novità, ma intanto c'è il nuovo singolo di Miley. Let's go.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114 Emergenza Infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
3: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
7: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.

ti odio, ti amo, ma boh, non si decidono. Il disco di Nash e Olivia Bryan, tornati indietro nel 2016, c'è l'appuntamento con la City Compilation, ma prima una novità.

Taylor Swift l'abbiamo ritrovata in questo pomeriggio tra le nostre novità. Compilation, tre successi senza interruzione. Il primo ci porta indietro, beh, di un annetto, insomma, 2025 o più. Il disco di Damiano David. City.

0: Luciano Ligabue a chiudere la City Compilation ballando sul mondo. C'era anche Madonna e siamo partiti con Damiano David.
1: Sono stati anni incredibili.

0: per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300.

0: laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
1: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

Collaborazione tra Blanco e Mina, assolutamente una collaborazione prestigiosa, possiamo definirla così. Successo dell'estate 2023. Tra poco ritroveremo anche un'altra bella canzone, però dal passato, in Radio City Story. Ma intanto vi regalo la canzone di Olivia Rodrigo.

Dark Harbor, che bella che era 2024. Intanto un po' di saluti mandiamo innanzitutto a Fabio, ciao, buon pomeriggio. C'è anche Ari che ci ha raggiunto attraverso il nostro numero, il 333-4635-873, sempre attivo per voi. Bruno Mars, Oh My Soul.

0: Un po' di ricordi su questa canzone, il disco dei Kiss. Tornati nel 1979, c'è lo spazio invece con l'informazione e abbiamo raggiunto le 14:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo. Il documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera chiede lo scostamento di bilancio. In un'aula semivuota il ministro ha parlato di passo consapevole volto a dare sostegno alle famiglie e alle imprese in difficoltà a causa dell'incremento dei prezzi. No unitario delle opposizioni allo scostamento, presentata una risoluzione comune. Il menù della manovra potrebbe perdere l'ipotesi di un taglio dell'IRPEF sul ceto medio. La riduzione dell'aliquota dal 43 al 33%. Prevista sullo scaglione dai 50.000 ai 60.000 euro di reddito. L'idea sarebbe invece quella di utilizzare le risorse limitate della manovra per finalizzarle ad interventi per aiutare sul fronte sanitario gli anziani e i fragili, oltre che per sostenere i salari dei giovani. Papa Leone è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. La Formula 1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria, il ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario della Formula 1 a partire dall'inizio degli anni 2030. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: l'estate 2015 con Lost Frequencies qui su Radio City. Un salto indietro nel tempo lo facciamo spesso sulla radio dei grandi successi, ma adesso torniamo al presente con il singolo di Sombra.
1: Ciao, siamo Gian Ettore,
2: Ionenia,
3: Ilenia,
1: da Alessandria. We love Radio City.

Si intitola Magnetic. 14:15 su Radio City. Ciao anche a Paolo, stavo pian piano leggendo i vostri messaggi al 333-4635-873. A proposito di canzoni dal passato, abbiamo parlato prima, c'è questa di Gabriel, molti magari se la ricorderanno.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto, alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
2: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
2: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
7: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: 14:21, come già anticipato, un'altra novità in rotazione tutta italiana. C'è il nuovo singolo di Max Pezzali, Le Ali.

di Max Pezzali, che insomma ci regala un bellissimo testo, ci regala sempre emozioni, anche lui concentrato per i prossimi progetti che riguardano il tour che continuerà anche il prossimo anno, il tour che ha intitolato Max Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar, guarda caso. E a gennaio sarà a Milano, all'Unipol, poi Roma, Bologna invece a febbraio, Firenze poi a metà febbraio, infine poi a marzo sarà invece a Torino per una serie proprio di concerti. Lo attendiamo assolutamente, i biglietti sono già in vendita, vi consiglio insomma di acquistarli. Noi intanto torniamo alla musica invece internazionale di qualche annetto fa, ci ha fatto ballare nel 2023, Sophie and the Giants.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0

0: E qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: mia gamba dondola.
1: Affari spenti, disco di Elodie qua su Radio City, un quarto d'ora circa alle 3, tra poco ritroveremo come sempre l'appuntamento con un pezzo di storia della musica, come sapete dal nostro archivio con Radio City Story, che ci permette anche di rivivere anche un momento. Torneremo ovviamente negli anni 80, ve lo anticipo. Intanto c'è il disco di Chris de Sarandi.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, l'abbiamo ritrovato con Dedica. Dal passato invece c'è George Harrison.

0: George Harrison dal 1987 in Radio City Story. C'è l'appuntamento con l'informazione. Pochi minuti alle 3 del pomeriggio.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto finanza, polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi. La polizia si sta occupando della sicurezza del perimetro esterno al nosocomio. 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato anche la NATO. L'economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, in 25 anni i prezzi sono cresciuti più del 60%, per la casa invece oltre il 100%, lo scrive l'Istat nel suo report. Lo sport con il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, quella di Giovanni Stroppa, che non è più dunque l'allenatore del Venezia per i Lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica. Potrebbe adesso subentrargli Davide Nicola, considerato lo specialista in salvezze quasi impossibili. È tutto, alla prossima edizione.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
6: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: Olivia Rodrigo, qualcosa sì, ti abbiamo trovata in questo martedì pomeriggio. Ciao anche a Samantha che ci ha raggiunto prima con un messaggio. Tra poco altra novità interessante che volevo farvi riascoltare, che troverete anche sul nostro sito web. Prima ci sono loro, War Republic.
1: Ciao,
2: ciao,
1: siamo Loredana,
2: Elena,
1: I love
2: Radio City.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

Ultimo con tutto, l'abbiamo trovato che tra l'altro è stata una delle nostre novità in rotazione qua su Radio City, anche lui impegnato, sarà impegnato per il prossimo anno, sta già ovviamente concludendo i lavori per il tour 2027, tante date, anche lui partirà da una località bellissima il 10 giugno del prossimo anno da Lignano Sabbiadoro, dopodiché Bologna, Milano, ricordiamo il 20 e 21 di giugno allo stadio San Siro e poi così via, insomma tante date, c'è anche Messina, Reggio Calabria, Bari, Firenze, insomma è un tour sicuramente impegnativo. Per quanto riguarda invece la produzione discografica, sta già lavorando a un nuovo album, noi lo attendiamo, insomma uscirà un po' più avanti. Allora, tra poco novità come dicevo prima, ma adesso torniamo nell'estate 2014, lo facciamo con Avicii.

0: Love Radio City. I
1: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: Da 25 anni con ING. Puoi.
8: Sì, ma cosa?
7: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
8: Ah, e per i risparmi?
7: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
8: Mica male!
7: E allora scegli ING.
8: Vado subito su ing.it.
7: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
9: Solo grandi successi, Radio City.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna ci accompagna in appuntamento con l'ultima novità che ascoltiamo insieme, ma in realtà insomma poi ce ne saranno anche altre durante il corso del pomeriggio. Marco Mengoni.

Ah, ma allora vi piace il nuovo di Marco Mengoni? Stavo già leggendo, insomma, i vostri messaggi. Ciao anche a Dari, che ha espresso, insomma, un parere più che positivo. Beh, lui è molto bravo, eh. Questa si intitola Giornate Perse ed è appunto il nuovo singolo di Marco Mengoni. Compilation dai tre successi che riascolteremo senza interruzione, conosciutissimi. Infatti, il primo è una hit firmata da Darin del 2022.

Lady Gaga con Poker Face, abbiamo ritrovato all'interno della City Compilation in questa sequenza non stop. C'era anche Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e in apertura il disco di Darin. Prossima compilation più tardi ritroveremo altri tre successi senza interruzione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
4: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
9: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di

0: Ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Purple Disco Machine, abbiamo trovato qua su Radio City dal 2021, stiamo per chiudere il nostro appuntamento, abbiamo ancora tempo per ascoltare un paio di canzoni come questa che è stata novità, collaborazione tra Marracash insieme a Guè.

ATB Topic Your Love, tornate all'estate 2021. Ciao anche chi ci ascolta dalla propria autovettura in DAB e in FM, grazie insomma per averci scelto, e poi anche insomma gli amici in digitale che ci ascoltano in streaming sul nostro sito web comodamente o anche con la nostra applicazione che trovate nel vostro store. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, c'è il disco nel frattempo di Madame, torniamo in Italia, questo è il suo nuovo lavoro.

0: Disco incredibile, bellissimo, che abbiamo ritrovato dal 1985. Tears for Fears chiudono il nostro appuntamento in questo martedì pomeriggio. Grazie a tutti, ci sentiamo domani qui su Radio City a partire dalle ore 13 in mia compagnia. Vi lascio con la nostra redazione qualche istante e poi Paolo Zangani. Abbiamo raggiunto le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alle risoluzioni di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato 109 a favore, 61 contrari, 2 astensioni. Via libera quanto si apprende invece da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano però l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma anche secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi di euro. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato nel pomeriggio per un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato già oggi. Dunque, intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio degli Stati Uniti. Gli operai e delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta proseguirà fino a quando dal governo non arriverà una nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta ieri, lo hanno confermato i sindacati. Siamo allo sport con la Formula 1 che si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030 grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993. È tutto, alla prossima edizione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Stop This Flame con Celeste su Radio City. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Che ore sono? 16:06. Mamma mia, come corre il tempo in questo martedì 13 ottobre. Ciao a tutti da parte di Paolo Zangani. Abbiamo lasciato le nostre spalle Renzo Lingua pochi minuti fa e siamo pronti per partire, per fare il pieno di buona musica anche nel cuore di questo pomeriggio di martedì. Partiamo subito, c'è Ugel.
1: Ciao, sono Luca di Alessandria e I Love Radio City.

0: con Adam Levine, dei Maroon 5 naturalmente, Look at the Way. Questa è la canzone che stiamo sentendo. Ciao amici, buon pomeriggio, vi ho salutato pochi minuti fa, torno a farlo naturalmente, starò con voi sino alle 18 in questo 13 di ottobre, che è martedì, non venerdì, quindi tranquilli. Il 13 è un numero che in molte culture occidentali è considerato fortunato, assolutamente, come ad esempio nella nostra, ma in altre invece è simbolo di altro, di fortuna e trasformazione, ma anche di sfiga. Ricordate venerdì 13, gli americani non la pensano come noi, no? Per loro non è il 17 il numero sfortunato. Beh, a parte la cabala, a parte la superstizione, per me i numeri sono assolutamente tutti uguali, non c'è alcuna differenza. Le fortune e le sfighe capitano in tutti i giorni del mese e dell'anno, purtroppo, senza alcun tipo di distinzione.
1: Se stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: canzone del 1998, questa che si chiama Life, che abbiamo riascoltato e siamo pronti per sentire come sarà il tempo nelle prossime ore.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo nel complesso buono tra Piemonte e Liguria nelle prossime ore, con nubi alternate e schiarite. Avremo della nuvolosità a carattere irregolare da segnalare sui settori occidentali della Liguria. Contesto climatico piacevole con temperature massime intorno ai 23-24 gradi in Liguria, valori intorno ai 20 gradi invece sul Piemonte, ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in prevalenza assoluta.

0: ma con temperature minime frizzanti. Per dettagli c'è l'app di Tradimeteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Luci, freni,
11: a posto.
10: Motore, pneumatici, gas di scarico,
11: tutto a posto, alla prossima revisione.
12: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional, da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese, garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
13: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
14: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
16: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
17: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Magic is in the air. Calvin Harris con Sam Smith, questo è Promises su Radio City. Salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando da lontano, lontano, lontano, dalla Sicilia in modo particolare. Ciao Salvo, che mi segnala che c'è la neve sull'Etna, la prima nevicata. Voglio dire, ragazzi, che fenomeno spettacolare che è la natura, un vulcano sempre attivo eppure la neve lì c'è, no? Pensa un po', che storia, bellissimo, foto stupende quelle che mi ha girato su WhatsApp naturalmente, Salvo al 333-4635-873. Come sempre andiamo a salutare i nostri amici che ci ascoltano e che ci scrivono, tra questi c'è Arianna che ha già finito di lavorare, salutiamo Sonia, un altro ciao lo mandiamo ad Alfredo, ciao anche a Federica, tutti con noi, tutti qui con Radio City, pronti anche ad ascoltare una bella novità. C'è la canzone di Giorgia che si chiama Parafulmini, lei è tornata e la stiamo per ascoltare ovviamente in questo che è un nostro canonico appuntamento.

0: parli più.
1: Mocigeri, Cesare Cremonini, che abbiamo riascoltato con Paparazzi. Quanti possono essere i motivi che ci spingono a lasciare tutto, a mollare tutto, magari fare un giro del globo terracqueo in bicicletta, per dire, non so, un po' la Forrest Gump, per fare un esempio. Beh, è accaduto un signore scozzese, un certo Dean Nicholson, un ciclista partito per un lungo viaggio in solitaria, questo è accaduto nel 2018, e stava attraversando in quel periodo la Bosnia, quindi decisamente molto lontano, quando una piccola gattina randagia iniziò a seguirlo miagolando lungo la strada. Inizialmente voleva semplicemente trovarle una casa, ma dopo averla portata dal veterinario decise di adottarla e la chiamò Nala. Da quel momento il viaggio è continuato, e non più in solitaria, bensì in due. Dean adattò il suo stile di vita alle esigenze della gatta, scegliendo con attenzione le tappe, i luoghi dove fermarsi e anche i ritmi di viaggio, e insieme hanno attraversato diversi paesi vivendo avventure e incontri inaspettati. La loro storia è diventata celebre grazie ai contenuti pubblicati online, cosa che succede spesso in questi casi, con il nome di One Bike One World, seguiti da molte persone. Oltre ai momenti spettacolari, Dean racconta anche le responsabilità quotidiane che sono legate a viaggiare con un animale, come sicurezza, come alimentazione, come salute e pazienza. E negli anni questa popolarità è cresciuta tanto che si è trasformata anche in un progetto per sostenere il benessere animale, e infatti è nata la Nala's Ark, che è un'organizzazione benefica che promuove adozioni e aiuta animali in difficoltà. Quindi veramente una cosa molto carina. Complimenti a Dean Nicholson, se ne parla anche a distanza di molto tempo evidentemente, e quindi bella storia. Partito da solo, tornato in due.

0: Incorporated. Successone anche questo che abbiamo ritrovato nel 2005. Bella, bello il gesto del signor Dean che ha adottato una gattina strada facendo. Un saluto a tutti gli amici ciclisti, so che ce ne sono tanti che stanno ascoltando la radio. Adottate una gattina anche voi.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams
0: are made of these. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico.

Things that I've got. Beautiful Things, Benson Boone, cose bellissime, canzoni bellissime, tutte qui su Radio City naturalmente, tra poco anche l'appuntamento con Radio City Story, prima riascoltiamo Sienna Spiral. I like this.

Spyro, Material Lover. È arrivato il momento di fare un salto indietro nel tempo. Torniamo con la mente al 1983. C'eravate? Molti di voi probabilmente sì, tantissimi altri no. Però la storia della musica è anche questa: rivivere ricordi indelebili. Depeche Mode.

0: successi dei Depeche Mode, anche questa canzone che si chiama Everything Counts, che ci ha accompagnati all'appuntamento con le informazioni. Già, perché ora ci colleghiamo con la redazione, sono le 17, arrivano le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone all'ospedale Gemelli, dove sarà operato nelle prossime ore per l'asportazione di un nodulo. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio, sia anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari Femminicidi elaborato dal Viminale. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza tra i giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%. La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare, tra le altre cose, contro il caro carburante. Il calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte da Champions all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale la serata e l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà l'ex conoscenza giallorossa Mourinho. Calcio d'inizio ore 21, in campo anche il Napoli sempre alle 21 in trasferta in Spagna, ospite del Villarreal. È tutto, alla prossima edizione.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei. E ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved. Tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved. Approvato da Ford. Scelto da te.
5: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
6: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.

0: è pieno di grandi successi. Come al solito arriva John Newman, no, non come al solito arriva lui, nel senso come al solito ci sono i grandi successi, e ripartiamo con John Newman.
1: Ciao, sono Erika Di Molare, I Love Radio City.

Newman. Le canzoni. Quanti ricordi legati alle canzoni che riascoltiamo ogni giorno qui su Radio City. Ad esempio, quando è andata in onda la canzone dei Depeche Mode che abbiamo ascoltato alla fine della scorsa ora, mi ha scritto Giannissima, così l'abbiamo soprannominata, e mi dice: certo che me la ricordo. Così come invece Alfredo invece dice: io questa però non me la ricordo, in 83 c'ero, però non la ricordo. E chissà che cosa ascoltavi nel 1983. Ciao, a proposito degli anni 80, un grande amico, il nostro amico, anche lui è un soprannome, saluto Max e lo ringrazio per aver mandato un messaggio, fa sempre molto piacere ritrovarvi qui su Radio City, la radio dei grandi successi.

canzoni come queste di White Town che si chiama Your Woman. Le 17:17, se siete superstiziosi ho beccato in pieno il doppio 17, però io, lo sapete, non credo a queste cose. Allora dai, arriva Bruno Mars.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto,
3: alla prossima revisione.
4: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
5: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
6: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
5: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
6: La qualità e il comfort che cerchi a solo €29,99. Rinnova il tuo look.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Piece of Your Heart. Con i Medusa arriviamo all'appuntamento dedicato alle novità. Ancora una volta andiamo a ritrovare Giova, che abbiamo già ascoltato insieme a Samurai J. Questa nuova canzone si chiama Le foglie di te.

0: te.
1: Fantastica.
0: Giova e Samurai J insieme. Questa collaborazione che ci porta all'appuntamento con la City Compilation. Tre belle canzoni sono in arrivo, anche tre grandi protagonisti della musica internazionale ed italiana. Subito ci sono i Coldplay.

0: incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 109, ecosystem2000.it.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASautogru.com.

Training Season con Dua Lipa. Purtroppo c'è una notizia che riguarda la 7. C'è stato un incidente pochi minuti fa tra l'allacciamento della 12 Genova Rosignano e la 10 Genova Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure. Se state viaggiando su questa direzione ed esattamente sulla 7, attenzione perché potreste incontrare problemi riguardo la marcia in quella direzione.

Lost Myself di Bausa. Chiudiamo il nostro appuntamento di oggi, lo facciamo riascoltando un grande classico, cosa che accade ogni volta che finisce una nostra ora. Naturalmente andiamo a ripescare nel nostro scrigno di eccoli, successi preziosi. No, volevo dirlo prima, però vabbè, dai, ci sta, ogni tanto ci si distrae. Grazie anche ai vostri messaggi che arrivano copiosi al 333 46 35 873. Funny and Cannibals, che risentiamo con She Drive Me Crazy.

0: I'm crazy. Lei mi fa uscire di cadessa. Fun and Cannibals per chiudere il nostro appuntamento. Siamo andati a riascoltare la voce di Roland Gift, il cantante di questa band, un trio che ebbe un successo strepitoso alla fine degli anni 80, metà fine anni 80. Grazie a tutti per l'attenzione, ci risentiamo domani pomeriggio, ci sarà Valeria tra poco a tenervi compagnia, ovviamente sino alle 20. Prima ci sono le informazioni. Ciao a tutti, a domani. Le 17:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, 216 sì, 116 contrari. Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove a breve sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone scattata la no-fly zone. Sull'intera struttura ospedaliera sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche. Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborati dalla Polizia Criminale del Viminale. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza calare nella fascia 25-40 anni dal 43 al 36%. 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga, lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea. La cronaca sportiva, 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado, e questa la pena decisa dopo un patteggiamento in secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta Doppia Curva. È tutto, alla prossima edizione.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora, scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: una di quelle canzoni che sa di tipo, non so, quando arranchi, no, per arrivare a casa, stile, non so, una persona in guerra praticamente, con i segni neri sotto gli occhi. Gli Imagine Dragons con Believer ad aprire la nostra prima ora insieme.
1: Ciao, sono Francesca da Lerma. I love Radio City.

Era Somber con My Body Isn't Ready. Il mio corpo non è pronto ad arrivare in ritardo, perché io sono, come possiamo coniare il termine, un'anticipona? Io arrivo praticamente sempre in anticipo di, ma variamo dai 5 ai 10 minuti, perché ho l'ansia di, non si sa che, però poi puntualmente sono gli altri che, arrivando giusti oppure in ritardo, mi infastidiscono. Non chi arriva giusto, chi arriva in ritardo. Parleremo di questo perché ci dividiamo sempre in questi due grandi gruppi: i gruppi dei ritardatari e i gruppi di quelli che arrivano o in anticipo oppure giusti. Voi di quale gruppo fate parte? Al 333-4635873. Si parla di galateo, arrivare in anticipo a casa degli altri. Cominciamo a storcere un po' il naso. No, è un errore che spesso e volentieri fa discutere, perché magari siamo lì che stiamo preparando in casa le ultime cose, no? Quindi la tavola, piuttosto che stiamo riordinando, ci stiamo facendo i capelli o qualsiasi altra roba. Però spesso e volentieri l'arrivo anticipato viene scambiato, no? Per entusiasmo, anche disponibilità a dare una mano. Però nella realtà dei fatti, non so, secondo me si rischia anche un po', no, di interrompere quella fase finale dell'organizzazione. Vorrei sapere anche da voi quale fazione fate parte, se effettivamente vi dà fastidio chi arriva troppo in anticipo, oppure se siete proprio di quelli che in anticipo ci arrivano. Matt Simons con We Can Do Better.

0: Infotraffico.
1: Ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4, Torino-Milano, code a tratti, prima di svincolo Chivasso e dopo svincolo Chivasso Ovest in direzione Torino. Passiamo alla 7, su Milano-Genova veicoli scortati, causa veicolo fermo o in avaria tra svincolo Busalla e svincolo Genova-Bolzaneto, sempre in direzione di Genova. Passiamo alla 10, Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra svincolo Genova-Pegli e allacciamento a 7, Milano-Genova, sempre in direzione di Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano, code, causa incidente, tra svincolo Genova-Nervi e allacciamento a 7, Milano-Genova. Continuiamo sulla A21, Torino-Brescia, code a tratti per 2 km, causa lavori, dopo svincolo Asti-Est e 74 a 33 Cuneo e prima di svincolo Felizzano in direzione Brescia. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo in avaria tra svincolo Gravellona-Toce, SS34 Lago Maggiore e svincolo SS33 del Sempione in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B, staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Luci, freni,
3: a posto.
6: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto. Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Siamo ritornati nel 2013 con gli U2, era Ordinary Love alle 18:22 minuti qui su Radio City, spazio dedicato alla novità, quella di Taylor Swift con Patient Zero.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli con Giuli, questa domenica 18 e 30 minuti spaccate come quando si arriva precisi oppure addirittura in anticipo. Vi ho chiesto al 333-463-5873 di quale fazione, di quale gruppo fate parte, se siete più quelli che arrivano in anticipo, gli ansiosi, oppure quelli che, ahimè, non ce la fanno, devono arrivare in ritardo perché è nella loro natura, no? E mi scrive Marina: ciao Valeria, io faccio parte della categoria ansiosi, per cui arrivo sempre qualche minuto in anticipo agli appuntamenti. Però, se vado a casa di qualcuno, no, mi attengo all'orario stabilito. Arrivare prima non mi sembra opportuno. Buona serata a te, Mari. Effettivamente, anch'io sono come te. In anticipo, se è un appuntamento così in un locale pubblico, non c'è problema. Al limite vai lì fuori prima, guardi un po' il telefono e ti intrattieni in qualche modo, no? Invece a casa di altri, piuttosto me ne sto buona in macchina e aspetto l'orario prestabilito, perché ci sono proprio delle regole, no? Sul Galateo quotidiano, scritto proprio dalla giornalista Macy Navarro Griffiths su Metro, che ha riacceso questo dibattito, no? In anticipo sì, però insomma sarebbe sempre meglio evitare se dobbiamo andare a casa di qualcuno, no? Perché sì, va bene l'entusiasmo a dare una mano, però nella realtà dei fatti ci rompi se arrivi troppo presto, no? Magari io sto facendo la doccia, sto finendo di preparare, è un po' un'invasione di campo, perché quelli sono minuti decisivi, no? Per chi riceve, come dicevamo, magari sta finendo di preparare piuttosto che altro. E ritrovarsi qualcuno alla porta prima del previsto, boh, non lo so, un po' di tensione, cioè ti devo praticamente intrattenere e io sto finendo di fare robe. Quindi presentarsi in anticipo costringe un po' l'ospite a fare così, no? A intrattenere quando non è ancora pronto, creando un po' un senso di ansietta del tutto evitabile. Anche le piattaforme di Reddit scrivono appunto che gli utenti che raccontano un po' questa frustrazione di aver aperto la porta con ancora l'asciugamano, no? Che ammettono di aver subito questa roba. Quindi subito lì pronti, bisogna gestire un po' l'imbarazzo. Di quale fazione fate parte anche voi? Quindi quelli un po' più ansiosi che arrivano in anticipo, però cioè, nel senso, chi se ne frega, me ne sto in casa, oppure parto un po' più in ritardo, oppure ecco, se sei sempre in ritardo, quelli comincia a dare fastidio, 15 minuti ok, mezz'ora cominciano a girarmi e forse giro pure i tacchi e me ne vado. New Radicals con You Get What You Give, era il 1999 qui su Radio City.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi. Puoi prenotare il tuo intervento da Intergea Service Alessandria al numero 0131 229603. Ci trovi in via Galimberti 62. Telefono 0131 229603. Intergea Service. Ci prendiamo cura della tua automobile.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora

Allen, I Had Some Hope. 18:46 minuti qui su Radio City, noi stiamo parlando di chi è più ritardatario oppure chi arriva sempre in anticipo, no? Con quell'ansietta di non arrivare mai in orario. Ma dato che prima abbiamo parlato dell'anticipo, ora ci focalizziamo sui ritardatari. E infatti ne abbiamo già uno. Marco scrive: ciao, io sono un ritardatario cronico, tutto di corsa. Ma c'è da dire che a volte i ritardatari non lo fanno apposta, cioè va così, è tutto un susseguirsi di cose che gli accadono e non si sa per quale motivo. Ma al 333-4635-873 chiedo a voi anticiponi, qual è la soglia per cui decidete di aspettare, se no poi è una certa di vabbè, senti, io mi sono rotto e giro i tacchi e vado a casa, se vi è anche mai capitato di farlo. Perché c'è una ricerca commissionata da Svedka Vodka su 2000 adulti nel Regno Unito e poi ripresa anche da Vice, e appunto prova a capire dopo quanto tempo, no, la pazienza lascia un po' spazio alla sensazione di essere stati poco rispettati, no? Il confine. Qual è il confine per voi? A quanto pare arriva prima di quanto molti ritardatari vorrebbero ammettere. C'è una cifra, di solito uno dice il quarto d'ora, che viene ancora perdonato, però avvicinandosi alla mezz'ora lì cambia tutto. Lì alcuni intervistati iniziano a considerare il ritardo proprio una forma di una maleducazione assurda. Un'ora, no, cioè un'ora, anzi, resta pure a casa che io me ne vado, non so quando ci rivedremo effettivamente. Qual è la soglia fino alla quale voi dite, vabbè, aspetto, poi però a una certa basta, la pazienza è finita. C'è Chris De Sarandi.

0: persone che devono aspettare, i ritardatari che arrivino all'appuntamento. È il topic, l'argomento che stiamo affrontando in questa nostra prima ora insieme, con la ricerca fatta da Svetka Vodka su 2000 adulti nel Regno Unito, poi fatta anche da Vice, e ci aiuta a capire quanto tempo la pazienza lascia spazio poi alla sensazione di essere stato poco rispettati, no? Parlo del confine, appunto, di le persone che aspettano, i ritardatari che ti dicono 5 minuti e sono lì, poi in realtà sono ancora a casa, oppure sono appena partiti in macchina. Allora, il quarto d'ora in genere viene ancora perdonato anche da voi al 3334635873, però avvicinandosi alla mezz'ora cambia tutto, cioè dalla mezz'ora in poi si comincia a diventare, cioè insomma gli intervistati iniziano a considerare il ritardo una forma di maleducazione. Un'ora basta, nel senso, per me lo fai una volta, lo fai due, alla terza non mi sbatto neanche più per chiederti di uscire, di vederci. Grande classico è quello di sono a 5 minuti, appunto all'interno di questa ricerca un intervistato su 4 ammette di dirlo anche quando non è vero, però insomma chi ha imparato a difendersi, il 32% comunica agli amici cronicamente in ritardo un orario anticipato rispetto a quello reale, cioè dobbiamo andare a cena alle 8:30, bene, alle 8 davanti al ristorante. E secondo me c'è qualcuno che lo fa assolutamente. Sfere Basta ora con Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfere Basta con Lontano, il suo ultimo singolo. Cyndi Lauper, Girls, Just Want to Have Fun, era il 1984.

0: 1984 per il nostro appuntamento con la storia della musica. Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun. Eh sì, è vero, vogliamo avere fun qui su Radio City. Ce lo stiamo avendo, tra pochissimo un'altra ora insieme. Prima però l'informazione a cura dei 100 secondi con Mentana. Sono le 19:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Scene dal Parlamento italiano questa mattina. Il ministro dell'economia espone davanti all'aula di Montecitorio le linee del documento programmatico di finanza pubblica, un passaggio importantissimo verso la manovra di bilancio del governo, la manovra di fine anno. Ci si aspetta una presenza massiccia dei parlamentari di maggioranza ed opposizione. Invece erano presenti, quando ha cominciato a parlare Giorgetti, in 18, 6 della maggioranza, 12 dell'opposizione. Una situazione umiliante e ridicola, al di là del contesto, al di là di quello che si può dire dell'esposizione del ministro. Domani Meloni alle Camere a parlare della situazione e anche delle prospettive rispetto alla difesa e alla guerra d'Ucraina davanti al Parlamento. Perché? Perché il giorno dopo c'è il vertice europeo, attesissimo, importantissimo. Già si sa che il campo largo, le opposizioni, presenteranno diverse risoluzioni sull'Ucraina. Cioè non c'è ancora, nonostante tutto il dibattito che c'è stato in questi mesi, una posizione comune, neanche un tentativo di una mozione comune delle opposizioni rispetto alla questione della guerra d'Ucraina. Non precisamente la meno importante. Questa è la situazione.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Dal 14 al 18 ottobre preparati a vivere un viaggio nel cosmo. Laboratori, animazione e un planetario a cupola aspettano grandi e piccini per un'esperienza immersiva alla scoperta dello spazio e delle meraviglie dell'universo. Centro commerciale Panorama Alessandria, in corso Giuseppe Romita 38, Alessandria.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Olivia Dean con Baby Steps, passo a passo. Le 19:10 minuti qui su Radio City inizia la nostra seconda ora insieme con me, Valeria Ferrari. Anche gli ex ambassadors Renegades. Ritorniamo nel 2015.
1: Sono Evelyn da Godiasco in provincia di Pavia. I love Radio City!

Loro sono gli Ex Ambassadors. Siamo ritornati a un grandissimo successo del 2015, che era niente popò di meno di Renegades. 19:14 minuti, state già iniziando a preparare la cena? Come sta andando nelle vostre cucine? C'è Olivia Rodrigo con Stupid Song.

Olivia Rodrigo con Stupid Song, le 19:17 minuti. Saluto tutti voi, chi è collegato in questo istante, sta tornando a casa, sta finendo di lavorare o magari sta cucinando. Salutiamo Elisa e Silvia. Nel frattempo, saltino nel 1999 con Tom Jones, Sex Bomb. Subito dopo, i nostri amici di Trebi Meteo.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo nel complesso buono tra Piemonte e Liguria nelle prossime ore, con nubi alternate a schiarite. Avremo della nuvolosità a carattere irregolare da segnalare sui settori occidentali della Liguria. Contesto climatico piacevole con temperature massime intorno ai 23-24 gradi in Liguria, valori intorno ai 20 gradi invece sul Piemonte, ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in prevalenza assolato ma con temperature minime frizzanti. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Luci, freni,
5: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
5: tutto a posto. Alla prossima revisione.
6: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3.

0: Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
4: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.

Era Ava Max con Sweet But Psycho dal 2019. Le 19:27 minuti qui su Radio City, novità di Max Pezzali con Le Ali.

Ultima uscita di Max Pezzali con Le ali, nello spazio dedicato alla novità delle 19:31, tra l'altro uscita anche la seconda stagione della serie dedicata agli 883, dove nella prima puntata, se non sbaglio, era proprio dedicata anche a Righeira. Nel frattempo, compilation, tre successi non stop, Lizzo apre About Them Time.

0: dal 2010 Katy Perry con Fireworks qui su Radio City va a chiudere questa nostra compilation. Anche Lizzo ha aperto con About Damn Time, subito dopo l'ultima di Fabri Fibra con i Pinguini era Goya.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: La tua auto è pronta per la revisione? Non aspettare l'ultimo momento. Da Intergea Service Alessandria, in via Galimberti 62, puoi effettuare la tua revisione ministeriale con la professionalità di un'officina qualificata. Qui avrai anche un'officina dove effettuare manutenzioni, tagliandi e diagnosi. Troverai assistenza tecnica e vendita ricambi.

0: perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

questa collaborazione featuring appena uscito da pochissimo, tra poco, anzi subito, io vi porto a fare un po' un viaggio tra il Regno Unito e anche il Giappone. Prima con Ed Sheeran, Azizem, subito dopo invece con i Kintsugi di Elisa, prima del nostro City Story.

0: dimentica.
1: Elisa, il kintsugi, la tecnica con cui si riempiono le crepe d'oro in Giappone. Ritorniamo nel 1986 con i Genesis, Genesis Invisible Touch.

0: 1986 con i Genesis, Invisible Touch. Ci risentiamo domani sera, sempre tra le 18 e le 20, mi raccomando, tra pochissimo invece la linea va alla redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo e poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Io vi auguro una buona serata. Sono le 20 in punto, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva per finanziare le misure della manovra. Il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze. Fino a martedì 20 ottobre è scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale. Nuovo capitolo nel giallo di Pietracatella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Partono oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole nella zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Dall'estero 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce dell'amministrazione regionale del nord-est del paese. Il calcio: Inter e Napoli si ritrovano stasera in Champions League. Il Brugge a San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri. Chivu nella difesa 3 punta su Akanji e Bastoni. A centrocampo tornano Barella e Zielinski, in attacco Lautaro e Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay, titolare confermata la difesa 3 pali, Milinkovic-Savic. Calcio d'inizio alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
6: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
9: E se comprare un'auto usata non fosse più una scommessa? Conosciamo ogni Ford da cima a fondo, dal momento in cui lascia la fabbrica a quando torna per un tagliando. Sappiamo tutto di lei e ora, dopo oltre 100 sì dei tecnici Ford, è pronta per il tuo. Puma certificata Ford Approved, tua a 99 euro al mese. Usato Ford Approved, approvato da Ford, scelto da te.
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04, fabrizioremotti.eu.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort,

0: località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A. Radio.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
6: Radio City.
7: Non stop.
6: Radio City. Non stop.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki, Auto Jolly. A Tortona, sulla

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme. Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.